0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2 e 31 minuti.
3: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

a dire no. Solo vorrei che ci pensassi un po'. Hai già deciso di me cosa farai?

0: si sveglia sono guai.
1: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Mamma, prega perché il mondo va più veloce di me.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: Sana.

come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ama.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 3 e 32 minuti.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 34 minuti.
3: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 34 minuti.
3: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 5 e 31 minuti.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: RPM.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it. No matter what, no matter what, you

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 6:02.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

ogni volta che tocco il fondo, a chi comunque vada mi rimane accanto, e se questa vita è un viaggio, meno male siete qui, ogni volta che non so.

0: volare.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: A lavorare. A lavorare. A lavorare.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Sono le 6:35 minuti.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello Notizie.
1: È stata riaperta al transito la strada comunale di Figliano nel comune di Borgo San Lorenzo a seguito del completamento dei lavori di somma urgenza necessari per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto interessato dal dissesto verificatosi durante l'emergenza maltempo del 14 e 15 marzo 2025, con interventi eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità. L'importo complessivo dell'intervento è stato pari a 150.000 euro. Le eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno colpito il territorio hanno contribuito in modo determinante all'innesco di un movimento franoso nel versante a valle della carreggiata, compromettendo la stabilità del tratto stradale e rendendo necessaria la chiusura immediata dell'arteria per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Gli interventi realizzati hanno riguardato il consolidamento statico della scarpata attraverso la costruzione di una gabbionata su quattro ordini, progettata con un adeguato sistema di ripartizione e irrigidimento strutturale. L'opera è stata inoltre predisposta per una successiva integrazione mediante l'inserimento di micropali o barre autoperforanti e tiranti, soluzione che consentirà di garantire la piena stabilità dell'infrastruttura anche in condizioni sismiche. Il comune di Rufina presenta il nuovo percorso realizzato nell'ambito del bando Publiacqua e Cammini dell'Acqua 2024, un intervento già completato che restituisce alla comunità un tratto di territorio lungo il torrente Rufina, affluente del fiume Sieve, oggi nuovamente accessibile attraverso un itinerario naturalistico e storico. L'intervento ha permesso di recuperare un sentiero un tempo utilizzato come collegamento tra Pomino e il capoluogo e oggi riportato alla fruizione grazie a opere di pulizia, tracciamento e installazione di segnaletica e contenuti informativi. Il cammino attraversa un ambiente di grande valore naturalistico. Lungo il percorso sono visibili numerosi elementi storici legati all'acqua, pescaie, mulini e opere di regimazione idraulica. Tra questi spicca la pescaia del Calvelli, significativa testimonianza di ingegneria rurale del primo Novecento. Di particolare interesse anche il ponte del Mulino Pesci. Il progetto realizzato si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione del torrente Rufine e del territorio circostante, con l'obiettivo di coniugare tutela ambientale, fruizione sostenibile e promozione del patrimonio storico locale. Fondamentale è stata la collaborazione con il CAI Sezione di Firenze e con il gruppo MTB Rufina, che contribuiranno anche alla gestione e manutenzione del tracciato. L'inaugurazione del percorso è in programma domenica 17 maggio, con passeggiata da Piazza Umberto I dalle 9.30 e inaugurazione ufficiale alle 11.30 alla pescaia del Calvelli. Il comune di Borgo San Lorenzo ha pubblicato l'avviso per individuare i soggetti interessati a organizzare i centri estivi 2026 nell'ambito di un patto educativo territoriale. L'obiettivo è garantire un'offerta estiva di qualità per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, sostenendo al tempo stesso le famiglie nella conciliazione tra tempi di cura e lavoro. Il comune chiede ai gestori di aderire a tre principi fondamentali: trasparenza nei costi e nell'organizzazione, solidarietà con l'accoglienza gratuita di almeno un minore segnalato dai servizi sociali, inclusione con la partecipazione garantita anche ai minori con disabilità senza costi aggiuntivi per le famiglie. L'amministrazione offrirà ai centri aderenti patrocinio, visibilità nel catalogo comunale, agevolazioni sulla mensa scolastica e contributi per l'inclusione. Come ogni anno sarà inoltre resa disponibile una brochure digitale con tutte le proposte dei centri estivi aderenti, utile per orientare le famiglie nella scelta. Le domande devono essere presentate entro lunedì 18 maggio via PEC o presso l'ufficio protocollo. Modulistiche e informazioni sono disponibili sul sito del comune. Nel fine settimana a Borgo San Lorenzo, presso la sede della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti, si terrà un confronto tra due pilastri della pedagogia italiana del Novecento, Don Lorenzo Milani e Danilo Dolci. L'evento si inserisce nella cornice del quinto festival L'inclusione nella diversità, promosso dalla cooperativa Proforma e nasce dalla collaborazione tra l'associazione Seiva APS, l'istituzione Don Milani, la fondazione Don Lorenzo Milani e il centro Danilo Dolci di Palermo. Il cuore delle giornate sarà il confronto tra due modelli educativi che hanno rivoluzionato il concetto di scuola e partecipazione sociale. A guidare la riflessione saranno due testimoni: Paolo Landi, ex allievo di Barbiana e membro dell'istituzione Don Milani, e Tiziana Morgante, insegnante e stretta collaboratrice di Danilo Dolci. Venerdì 15 maggio alle 17.30, incontro pubblico di approfondimento sui modelli educativi. Sabato 16 maggio alle 9, visita Barbiana curata dalla Fondazione Don Lorenzo Milani. La visita Barbiana è riservata ad un massimo di 30 persone. Per prenotarsi, scrivere su WhatsApp al numero 327-8764-012.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

Starter Pack. Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07

0: 333-021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
5: Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
10: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 7:32 minuti.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico, prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunet.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: La pubblicità è una cosa seria.
5: Radio Mugello,
4: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334 79 88 000.

0: in fretta.
1: Radio Mugello.
2: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-8001-624.
6: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

0: domenica.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua vita.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
5: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
4: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
5: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione, affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
7: Sono le 8.
9: Gli annunci economici di Radio Mugello.
10: Vindo Mountain Bike Trek Marlin 7 taglia L, ruote 29 pollici, forcella anteriore in buone condizioni a 350 euro. 340 64 63 487. Vendesi capi di abbigliamento femminile fatti a mano, produzione sartoriale, praticamente nuovi a buon prezzo. 347 04 24 662. Signora italiana cerca lavoro da giugno come badante con esperienza nelle zone di San Piero a Sieve, Campomigliaio, Vaglio, a Barberino di Mugello, Firenze. 389 6650 813. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona di Comano Vicchio, Borgo San Lorenzo, solo in centro paese. 380 1218 291. Katia, tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333 47 350197. Uomo italiano automunito cerca lavoro come badante in tutto il Mugello e zona Prato. 388 9512 522. Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio. 328 347 3483. Sebbi, 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì. 377 9981 418. Massimo. Vendo Bimby TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante, a 500 euro. 347 7679 796. Signora cerca lavoro per pulizie zona scarperia Barberino. 349 0575 226. Autista con patente B cerca lavoro. 329 0056 946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328 3576 498. Solo WhatsApp. Buongiorno, buongiorno da Radio
9: Mugello. Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
8: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
10: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
11: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
10: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
11: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
10: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
15: There's no start to this story, and I can see no end. Two young men hearing voices whisper in the wind. I woke up made of marble, a shepherd boy in shock. Michelangelo released me from a single block. I'm David the giant killer with heart-shaped eyes. I was naked as a soldier, far from my mother's cries.

0: dust and snow. Everybody is my people. Let my people go.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
4: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
3: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
4: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
3: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Conviene.

0: non vai da Conat?
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
0: Conat.
3: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
4: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
8: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 1237 oppure teatrocorsini@gmail.com.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
9: Sono le 9 e 2 minuti.
10: Radio Mugello Notizie.
11: Nel pomeriggio di martedì 12 maggio sulla strada provinciale 102 nel comune di Vaglia, in località Pratolino, presso l'intersezione con la strada comunale di San Jacopo sul lato monte, è crollato sulla sede stradale un muro di proprietà privata per circa 20 metri. È subito intervenuta la polizia provinciale e la struttura tecnica della città metropolitana che, con l'ausilio anche della polizia municipale del comune di Vaglia, ha messo in sicurezza l'area ed effettuato le prime valutazioni sui provvedimenti necessari. È stato posizionato un semaforo per la regolazione del senso unico alternato. Nei prossimi giorni si procederà alla rimozione del materiale crollato sulla sede stradale per poi mettere in sicurezza l'intera area, comprese le alberature presenti sulla proprietà privata. La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocate dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati un anno dopo, ma radia un anno dall'alluvione del 14 marzo 2025. 2025 è il titolo dell'incontro che l'amministrazione comunale di Marradi organizza giovedì 14 maggio alle 18 presso la Sala Mocambo al Teatro degli Animosi, nel quale sarà presentato il report sugli interventi finora effettuati. All'incontro sono stati invitati parlamentari e gli eletti nei collegi del territorio. Hanno già dato conferma della loro presenza la senatrice Paita e l'onorevole Fossi, la presidente del Consiglio regionale Saccardi, i consiglieri regionali Casini, Spinelli e Zoppini, la sindaca di Barberino e consigliera delegata della città metropolitana Di Maio. Il comune di Borgo San Lorenzo presenta l'iniziativa La Croce Perduta della Valcava, storie e peripezie di una croce giottesca attribuita a Lippo di Benivieni, un appuntamento dedicato alla riscoperta di un'opera trecentesca di grande valore artistico e storico profondamente legata al territorio mugellano. L'evento inaugurale si terrà sabato 16 maggio alle 17.30 nella sala del consiglio del Palazzo Comunale. La croce dipinta attribuita a Lippo di Benivieni, allievo di Giotto, fu rinvenuta nel 1987 nella cappella della Villa della Quiete a San Cresci in Valcava. Restaurata dall'Ufficio delle Pietre Dure, rappresenta un raro esempio di grande croce giottesca vicina al modello della croce di Santa Maria Novella. La conferenza offrirà un percorso di approfondimento sulla storia dell'opera, sul contesto storico in cui nacque e sulle fasi del restauro che ne hanno restituito leggibilità e qualità cromatica. L'iniziativa prevede anche la presentazione di una mostra che illustra la storia dell'opera e il suo legame con il territorio e i risultati del restauro. La mostra fotografica sarà allestita nell'atrio del Palazzo Comunale e rimarrà visitabile fino al 30 maggio. Il Comune rivolge un sentito ringraziamento al gruppo di studiose e studiosi che interverranno durante la conferenza inaugurale e all'Associazione Stare che ha collaborato alla realizzazione della mostra contribuendo alla qualità del progetto espositivo e alla sua dimensione divulgativa. Sabato 16 maggio alle 21 al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia va in scena L'Uomo dal Fiore in Bocca, performance della compagnia teatrale Krypton che trasforma il capolavoro del Nobel siciliano in un confronto brutale con la morte e il tempo che fugge. Luigi Pirandello scrisse L'Uomo dal Fiore in Bocca nel 1923. Marco Paoli, regista e interprete, porterà in scena la performance prodotta dalla compagnia teatrale Krypton per condensare in 55 minuti l'intera poetica pirandelliana. Sul palco, accanto a Paoli, Valentina Cipriani e Vieri Versari, con la Cipriani che ricopre anche il ruolo di regista assistente. Le scene sono firmate da Tiziana Bellini, l'organizzazione è curata da Barbara Paparusso. La produzione della compagnia teatrale Krypton, in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art APS, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e della Fondazione CR Firenze. Informazioni e prenotazioni al numero 370-3092227 o alla mail brizzo.l'art@gmail.com. Sono in arrivo quattro appuntamenti nel comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina con la presenza di ex viola. 1926-2026, 100 anni di storia, un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'Associazione Storia Viola, con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel Salone dei Tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia, dalle origini al primo scudetto, una serata dedicata alla storia della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto, presenti storici e ospiti del mondo del calcio, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 8468 165.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
10: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
12: Radio Mugello.
13: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
14: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto. Su di noi, nemmeno una nuvola su.
15: Cupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
14: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
15: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
16: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
17: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
18: E lei che cosa ne pensa?
19: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
18: Conviene. Ma vai da Conad.
20: Via, via. Vieni via con me.
21: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
18: Conad.
22: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
3: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
8: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laiderusso. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
23: Radio Mugello
24: 334 79 88 000.
25: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione, affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta

0: informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, e i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere. Buoni, ma buoni davvero! E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
5: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
4: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
5: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
4: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
6: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza, a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
12: Accendi Radio Mugello.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Pulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sono le 10:01.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Nel pomeriggio di martedì 12 maggio sulla strada provinciale 102 nel comune di Vaglia, in località Pratolino, presso l'intersezione con la strada comunale di San Jacopo sul lato monte, è crollato sulla sede stradale un muro di proprietà privata per circa 20 metri. È subito intervenuta la polizia provinciale e la struttura tecnica della città metropolitana che, con l'ausilio anche della polizia municipale del comune di Vaglia, ha messo in sicurezza l'area ed effettuato le prime valutazioni sui provvedimenti necessari. È stato posizionato un semaforo per la regolazione del senso unico alternato. Nei prossimi giorni si procederà alla rimozione del materiale crollato sulla sede stradale per poi mettere in sicurezza l'intera area, comprese le alberature presenti sulla proprietà privata. La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocate dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati un anno dopo. Marradia, un anno dall'alluvione del 14 marzo 2025, è il titolo dell'incontro che l'amministrazione comunale di Marradi organizza giovedì 14 maggio alle 18 presso la Sala Mocambo al Teatro degli Animosi, nel quale sarà presentato il report sugli interventi finora effettuati. All'incontro sono stati invitati i parlamentari e gli eletti nei collegi del territorio. Hanno già dato conferma della loro presenza la senatrice Paita e l'onorevole Fossi, la presidente del Consiglio regionale Saccardi, i consiglieri regionali Casini, Spinelli e Zoppini, la sindaca di Barberino e consigliera delegata della città metropolitana Di Maio. Il mercato contadino della giovedì entra ufficialmente nel programma di Vivi lo Sport. L'appuntamento è per giovedì 14 maggio negli spazi esterni della Proforma in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo, dove dalle 16 saranno attivi i banchi delle aziende agricole del territorio. Il programma della giornata si aprirà alle 17 con il laboratorio per bambine e bambini Fai Centro a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio. Alle 17:30 spazio alla cultura sportiva con la presentazione del libro Bartali 1936, dedicato alla storica vittoria di Gino Bartali al Giro d'Italia di 90 anni fa. L'incontro vedrà la partecipazione di Marco Pasquini tra gli autori del volume. Dalle 18 alle 19 il mercato ospiterà una lezione aperta di yoga del respiro guidata da Yoga nel Mugello, che in caso di maltempo si svolgerà presso lo studio in via Guido Rossa. La giornata si concluderà alle 19 con il talk e dibattito Nutri lo Sport insieme alla nutrizionista Erika Annunzi. Per tutta la durata dell'evento sarà attivo l'aperitivo contadino. Tutte le attività sono a ingresso gratuito. Per i lavoratori è consigliata la prenotazione. In caso di maltempo il mercato contadino del giovedì si svolgerà nella stessa location ma al coperto. Secondo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 15 maggio alle 21 all'oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo andrà in scena il concerto intitolato Vita e Morte Richard Wagner e Richard Strauss. Si esibiranno Fiammetta Casalini al violino, Samuele Bianchi, Hildegard Kuhn e Stefano Zanobini alla viola, Clara Vincore, Augusto Gasbarri al violoncello ed Enrico Ruberti al contrabbasso. Dopo il grande successo dei tre precedenti appuntamenti della rassegna musicale Frazioni in Musica, al quale ha partecipato sempre un numeroso pubblico, sabato 16 maggio alle 16 si esibiranno presso l'area Ristoro Fagiola di Quadalto, frazione di Palazzuolo sul Senio, il corpo musicale Giuseppe Verdi di Serravalle Pistoiese, nato nel lontano 1897, attualmente diretto dal maestro Gabriele Buonaccorsi, e la Filarmonica Otello Benelli di Vergaio, nata nel 2000 e fondata da Roberto Bonvissuto, attuale maestro e presidente della banda. Sono in arrivo quattro appuntamenti nel comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina con la presenza di ex viola. 1926-2026, 100 anni di storia, un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Storia Viola, con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel Salone dei Tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia, dalle origini al primo scudetto, una serata dedicata alla storia della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto. Presenti storici e ospiti del mondo del calcio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 84 68 165.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
1: Radio Mugello
8: 334-7988-000.
9: Tu chiamale se vuoi emozioni.
10: Un programma di Maria Cristina Franzoni, in onda il giovedì alle 11:10.
9: Emozioni.
11: Buongiorno cari radioascoltatori sulle frequenze di Radio Mugello, eccoci per una nuova puntata di Tu chiamale se vuoi emozioni, il nostro viaggio che facciamo io, Maria Cristina Franzoni, con il libro di Francesca Erika Poli, Le emozioni che curano, e tutto quel mondo di emozioni che in queste pagine possiamo trovare e magari riconoscere anche in noi stessi. Siamo partiti dalla formazione del feto, da come il feto sappia recepire le informazioni emotive che lo circondano e che quindi gli arrivano attraverso la madre e l'ambiente in cui la madre vive, fino ad arrivare a quello che è il tema dell'ansia che stiamo trattando già da qualche puntata, e in modo particolare siamo arrivati a trattare il tema della relazione con la realtà, perché molto spesso quello che succede nella persona, specialmente quando si è ancora bambini, è il fatto che siamo così alla ricerca di un riconoscimento, di un affetto, di una condivisione emotiva con le persone che ci circondano, che non sempre è possibile, e quindi, o comunque possibile nella modalità in cui ci piacerebbe, e quindi questa cosa ci porta delle sofferenze che ci trasciniamo durante la nostra esistenza e che ci condizionano pesantemente nelle nostre scelte di vita, e noi siamo qui proprio a cercare di comprenderle per migliorare la qualità proprio della nostra vita. E ricomincio quindi la lettura proprio dal punto di vista del rifiutare la realtà, come questa cosa avviene, come, quali sono le dinamiche interiori che ci portano a voler vedere la realtà in un modo diverso da quello che è, perché in questo modo ci sembra più gestibile, mentre invece semplicemente ci creiamo le condizioni per in realtà riportare con noi le sofferenze del passato. Dopo la musica.
8: La pubblicità è una cosa seria.
12: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
13: al 334 79 88 000.

0: Ci sono difese in grado di alterare il modo in cui vediamo o interpretiamo la realtà. Naturalmente non la cambiano, piuttosto la negano o evitano di vederla. Andiamo subito al cuore della faccenda, quindi, dalle pagine di Francesca Ricapoli, Emozioni che curano. Prendiamo l'esempio di un mio giovane paziente, sempre di Francesca Erica, omosessuale, che praticava rapporti sessuali non protetti con uomini molto più grandi di lui. Diceva che quando si trovava con loro non considerava proprio la questione. Solo successivamente ci pensava e si angosciava, ma poi non andava a fare i test per l'HIV. Il diniego della realtà, la possibilità cioè di contrarre una patologia venerea, sedava la sua ansia internamente, ma non risolveva il problema, anzi ne creava uno maggiore. Anna Freud individuò quattro strade per negare la realtà, dal negare l'evidenza di un fatto, al prestare attenzione a una fantasia invece che la realtà, al credere alle parole di un altro piuttosto che a ciò che si sente, fino al comportarsi come se niente fosse. Risuonano queste cose? Magari le abbiamo già vissute nella nostra vita. A me è successo di misurarmi con queste modalità di risposta rispetto alla realtà. Tutti noi utilizziamo la negazione qualche volta nella vita. Il punto è se siamo in grado di riconoscere il meccanismo e capiamo che stiamo cercando di negare la realtà per evitare un conflitto interno, oppure se si è persa proprio la capacità di riconoscerla, la realtà. Questo è un modo semplice per distinguere una cosiddetta nevrosi da una psicosi. È una battuta che ripeteva l'analista di Francesca Erica per distinguere nevrosi e psicosi, che recitava che per la persona cosiddetta normale 2 più 2 fa 4, per uno psicotico 2 più 2 fa 3, per un soggetto nevrotico 2 più 2 fa 4 ma gli scoccia. E qui si pone la questione della differenza tra un folle e un genio, perché quest'ultimo forse 2 più 2 fa 5, nel senso che il genio è in grado di vedere qualcosa oltre la realtà o la normalità, ma senza perdere la bussola di che cos'è la realtà.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi.

0: Pizzi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
2: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
3: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Sempre sul tema di come si affronta la realtà e la si nega, c'è un'altra storia che Francesca Erika Poli ci racconta. Qualche anno fa giunse alla prima visita una donna con una richiesta piuttosto curiosa. La figlia, che all'epoca aveva circa 8 anni, era affetta da una sindrome genetica con alterazione della mobilità e ritardo mentale. Confidava che io e la mia equipe potessimo lavorare con lei con tecniche differenti da quelle applicate fino a quel momento. Infatti inviai la bambina a una delle colleghe che si occupano di età evolutiva, integrando diverse metodologie, tra cui una che si chiama STDP. La piccola cominciò anche un percorso di psicomotricità. Io mi sarei occupata della madre ed eventualmente, se avesse accettato, anche del padre. E qui si manifestarono le resistenze. La signora non capiva per quale ragione dovesse sottoporsi lei a delle sedute. Si aspettava che ci occupassimo della figlia e che si potesse fare qualcosa per farle recuperare risorse. Quando le spiegai che con genitori di figli con disabilità era importantissimo lavorare sui loro vissuti, lei replicò che veniva da noi proprio perché la figlia superasse la disabilità. A quel punto le dissi: lei vuole che sua figlia diventi normale, lei vuole che non sia la figlia che è. Il suo sguardo era una lama di rabbia e di dolore. Quello che le avevo detto poteva suonare molto duro, ma se lei si fosse concessa di vedere la realtà anziché negarla, avrebbe smesso di soffrire per il fatto di non avere la figlia che avrebbe voluto. Se avesse lasciato andare la figlia ideale, avrebbe potuto abbracciare la figlia reale, e non aveva idea di come sarebbe stato profondo e bello, in un modo diverso da come lo aveva immaginato, ma intensissimo. Spesso la realtà viene negata in funzione di una fantasia che non si avvera mai, in attesa di un cambiamento che è pura illusione, quando la realtà invece può regalare esperienze che sono di altra bellezza, forse meno perfetta, ma vera, a volte persino più straordinaria della fantasia, a patto che si accetti fino in fondo anche una realtà dolorosa e apparentemente terribile come quella di una figlia diversa. Alla prossima puntata di Tu chiamale se vuoi, emozioni.
5: Gli annunci economici di Radio Mugello.
7: Vendo mountain bike Trek Marlin 7 taglia L, ruote 29 pollici, forcella anteriore in buone condizioni a 350 euro. 340 64 63 487. Vendesi capi di abbigliamento femminili fatti a mano, produzione sartoriale, praticamente nuovi a buon prezzo. 347 04 24 662. Signora italiana cerca lavoro da giugno come badante con esperienza nelle zone di San Piero Assieve, Campomigliaio, Vaglia, Avaglia, Barberino di Mugello, Firenze. 389-6650-813. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona di Comano Vicchio, Borgo San Lorenzo, solo in centro paese. 380-1218-291 Katia. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Uomo italiano automunito cerca lavoro come badante in tutto il Mugello e zona Prato. 388-9512-522. Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio. 328-347-3483 Sebbi. 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì. 377-9981-418 Massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene, funzionante, a 500 euro. 347-7679-796. Signora cerca lavoro per pulizie, zona scarperia Barberino. 349-0575-226. Autista con patente B cerca lavoro. 329-0056-946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328-3576-498. Solo WhatsApp.
4: Sono le 10:33.
5: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
8: al 334-7988-000.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Animali notturni.
1: Radio Mugello.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
11: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: Questo disco è stato richiesto a
13: 334 79 88 000.
14: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite da Lorenza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-800-1624.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 00 www.radiomugello.it.

0: Sono le 11:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Modifiche temporanee alla viabilità sulla strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate a Panicaglia nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario sulla linea Firenze-Faenza. Dal lunedì 11 maggio alle 9 sono in vigore modifiche temporanee alla circolazione nel tratto compreso tra il chilometro 34 e 800 e il chilometro 34 e 950. Il traffico in entrambe le direzioni sarà deviato sul nuovo tracciato di cantiere fino al completamento dell'opera. Nelle aree di raccordo lato Borgo San Lorenzo e lato Ronta è attivo un senso unico alternato con semaforo fino a venerdì 15 maggio alle 13 per consentire il completamento della segnaletica. Sull'intera area di cantiere tra il chilometro 34 e 700 e il chilometro 35 e 100, fino al termine dei lavori è previsto un limite di velocità di 30 km orari. Al termine delle lavorazioni e comunque dalle 13 di venerdì 15 maggio sarà chiusa al transito l'attuale sede stradale nel tratto interessato. Il comune di Borgo San Lorenzo invita tutta l'utenza a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a moderare la velocità per garantire sicurezza e consentire il regolare svolgimento dei lavori. Questa estate i giovani tornano protagonisti con la nascita in Mugello di Summer Youth Vision, la nuova rassegna cinematografica estiva della Proloco di San Piero a Sieve, ideata assieme ai ragazzi e le ragazze della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero. Il primo social cinema sotto le stelle, interamente gratuito e dedicato per le giovani generazioni mugellane, uno spazio pensato per fare aggregazione e avvicinare i giovani al mondo del terzo settore per suscitare la curiosità e il dibattito. Il progetto vincitore del bando Siete Presente Giovani e Associazionismo edizione 2026, promosso e finanziato da CESVOT, Regione Toscana Giovani Sì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze, coinvolge anche il Comune di Scarperia e San Piero, la Proloco di Scarperia, la Misericordia di San Piero a Sieve, la Misericordia di Scarperia, l'Associazione Arzac, l'Associazione Bike Boops, l'Associazione Ellera e il Comitato 10 Settembre. La conferenza stampa di presentazione del progetto si svolgerà venerdì 15 maggio alle 18 presso il Salone dei Tendaggi di Palazzo dei Vicari a Scarperia, alla presenza dell'amministrazione comunale e dei rappresentanti delle associazioni degli Youth Ambassadors. Saranno presentati i film selezionati per la rassegna. Il mercato contadino della giovedì entra ufficialmente nel programma di Vivi lo Sport. L'appuntamento è per giovedì 14 maggio negli spazi esterni della Proforma in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo, dove dalle 16 saranno attivi i banchi delle aziende agricole del territorio. Il programma della giornata si aprirà alle 17 con il laboratorio per bambine e bambini Fai Centro a cura dell'Associazione Sottobosco di Vicchio. Alle 17.30 spazio alla cultura sportiva con la presentazione del libro Bartali 1936. Dedicato alla storica vittoria di Gino Bartali al Giro d'Italia di 90 anni fa. L'incontro vedrà la partecipazione di Marco Pasquini tra gli autori del volume. Dalle 18 alle 19 il mercato ospiterà una lezione aperta di yoga del respiro guidata da Yoga nel Mugello, che in caso di maltempo si svolgerà presso lo studio in via Guido Rossa. La giornata si concluderà alle 19 con il talk e dibattito Nutri lo Sport insieme alla nutrizionista Erika Annunzi. Per tutta la durata dell'evento sarà attivo l'aperitivo contadino. Tutte le attività sono a ingresso gratuito, per i lavoratori è consigliata la prenotazione. In caso di maltempo il mercato contadino del giovedì si svolgerà nella stessa location ma al coperto. Un appuntamento dedicato alla scoperta dell'opera e del pensiero di Mark Rothko, tra i protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Giovedì 14 maggio alle 17.30 la Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo ospita Martino Margheri della Fondazione Palazzo Strozzi, che accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento sulla mostra fiorentina dedicata all'artista, raccontandone il linguaggio visivo, la ricerca spirituale e l'intensa forza emotiva dei celebri campi cromatici che hanno segnato la storia dell'arte del Novecento. Un'occasione per avvicinarsi all'universo poetico di Rothko e comprendere il valore della sua presenza a Firenze, in un dialogo tra arte, colore e contemplazione. Partecipazione libera e gratuita. Secondo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 15 maggio alle 21 all'oratorio di Sant'Omo Bono a Borgo San Lorenzo andrà in scena il concerto intitolato Vita e Morte, Richard Wagner e Richard Strauss. Si esibiranno Fiammetta Casalini al violino, Samuele Bianchi, Hildegard Kuhn e Stefano Zanobini alla viola, Clara Vincore, Augusto Gasbarri al violoncello ed Enrico Ruberti al contrabbasso.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696. Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile: plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm, con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione, affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 2369.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Mondo Visione. Buongiorno, buongiorno, buon giovedì dai ragazzi di Mondo Visione. Fabio Orgoglio, Nicola Sciarfari e Gabri Colò. Noi siamo sempre carichi a molla, speriamo anche voi, ma noi sentiamo l'estate sulle spalle anche grazie alla virale 2.0 che abbiamo mandato ieri. La Katia Zaia ci ha stupito, un pezzo fantastico, per cui buongiorno a tutti, carichi come le molle.
6: In ogni momento della tua giornata
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.
8: Radio Mugello.
9: Radio Mugello c'è!

0: Come detto poc'anzi, questa mattina in vostra compagnia il Fabio Orgoglio, il Gabri Colò e il Niclas Alfari. L'idea è quella di trasportarvi già nella giornata di domani. Voi sapete che qua a Borgo San Lorenzo è partito il Vivi lo Sport, uno degli eventi secondo me più belli e più grandi di Borgo San Lorenzo, dove chiaramente da re e da regina lo fanno gli sportivi, no? E quindi vorremmo ricordarvi che noi, per omaggiare tutti questi sportivi e per omaggiare anche voi, perché vogliamo farvi ballare, saremo presenti domani sera, venerdì sera, più o meno dalle 8-9 di sera, su per giù, alla console, davanti al... Come lo chiamiamo? Il gabbiottino di Radio Mugello, dai. Non vogliamo chiamarlo lo stand, sta male. Il gabbiottino, perché a noi ci piacciono fare le feste old school, quelle di una volta, quindi saremo lì pronti a suonare, pronti a farvi sognare e pronti ad alzare il volume. Ragazzi, se avete voglia di ballare, venite lì. Se no, no. Ma se avete voglia di ballare, quello è il posto giusto di tutto Vivi lo Sport.
1: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: paradiso.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
6: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
5: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
6: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: A maggio, Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6,25, TAEG 7,64. Anticipo 7.970 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Ragazzi, ti state scrivendo in tantissimi. Noi purtroppo non trattiamo questi

0: argomenti, ci chiedete di parlare un po' di attualità, parlando un po' di questo ipotetico nuovo virus, di questa nave, di vari voli, eccetera. Noi non trattiamo questi argomenti, quindi volutamente non ne parliamo, come non parliamo di politica. Ahimè, vi chiediamo scusa. Vi tratterremo con tantissima, tantissima bella musica, qualche discorso un po' così, no, frivolo sull'estate. Noi vogliamo mettervi serenità, vogliamo caricarvi, vogliamo farvi arrivare a mezzogiorno col sorriso, vogliamo fare in modo che voi possiate andare a pranzo sereni e contenti, così questo pomeriggio potreste, ecco, diciamo così, rincominciare un pomeriggio lavorativo quasi da zero, no? Non pensando alla mattina, non pensando a tutte le beghe della mattina, non pensando a tutte le problematiche della mattina, e quindi perché no? Si può ripartire tranquillamente col sorriso, ecco, questo è il nostro obiettivo. Però ahimè, perdonateci, ma noi non parliamo di politica o cose di attualità di quel tipo lì, ecco. Ragazzuoli, Radio Mugello, tanta bella musica, 99 FM, Gabri Colò, Fabio Orgoglio e Nicola Scialfari.
1: La tua musica preferita portata ad ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello, cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico, prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunette.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
6: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
5: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
6: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
9: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 75 08.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
11: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
12: Comunque era venuto bel tempo, si stava da Dio. Io faccio spessissimo il passo della Futa, la Raticosa, perché comunque ci abito vicino, e che cacchio, erano già tutti lì in piega pronti a far partire l'estate, ma niente, il tempo ha voluto peggiorare in tutti i modi, non c'è stato verso. Che è la miseriaccia. Vi ricordiamo anche una cosa: domani sera noi saremo qua a Vivi lo Sport, ma ci saremo se non piove, perché se dovesse piovere, ahimè, cosa facciamo? Dobbiamo fermarci in un barettino per qualcosa tutti insieme, basta, non possiamo fare nulla, perché il nostro stand è all'aperto, si suonerebbe all'aperto, e se piove, ahimè, non potremo esserci. Speriamo nel tempo, perché abbiamo voglia di ballare, di farvi divertire e divertirci anche noi, perché mentre suoniamo noi ci divertiamo, facciamo divertire voi, ma vi assicuro che ci divertiamo anche noi, quindi speriamo nel tempo. Ragazzi, fate un po' la, come si dice, non so, una qualche bazumba lì, com'è che si dice con noi, per fare in modo che il tempo tenga.
13: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: ma sapete che io vi propongo sempre questa cosa del mare, pensandoci ancora un po', siamo a fine maggio. Sta arrivando giugno, ragazzoli, sta arrivando giugno finalmente. Io ho una voglia di scaldarmi le ossa, non so qua, magari a Borgo è stato migliore il tempo, ma da noi è sempre stata, noi, io parlo sul passo dell'Araticosa, circa, è sempre stato brutto tempo, sempre nebbia, sempre pioggia, che due scatole, abbiamo proprio tanta voglia di divertirci. Vi sottolineiamo che quest'estate abbiamo già in programma tantissimi belli eventi, per cui seguiteci sui nostri social, andate su Facebook, su Instagram, seguite Fabio Orgoglio, DJ Gabri Colò, Nick Lascialfari e soprattutto Radio Mugello 99 FM QDLS, che siamo noi. Ragazzi, seguiteci in tutti i sensi, partendo da domani sera. Radio Mugello, tanta bella musica, 99 FM, l'emittente che ti piace, siamo noi.
1: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A maggio Renault Clio full hybrid tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAEG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 1237 oppure teatrocorsini@gmail.com.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Già, siamo ancora qua. Come diceva Vasco, purtroppo è arrivato il momento X, il momento dei saluti. Siamo già quasi al mezzogiorno. Quindi voi sarete pronti per andare a fare la pappa, sta arrivando il fine turno, quindi ci si rilassa per il pomeriggio. Speriamo di avervi accompagnato a questo punto con il sorriso, con la felicità e con tanta bella musica. Sarebbe veramente un orgoglio per noi. E niente, noi vi diamo l'appuntamento a lunedì dalle 11 a mezzogiorno e lunedì doppio appuntamento anche dalle 20.30 alle 23. Radio Mugello 99 FM, Fabio Orgoglio, Nicola Scialfari e Gabri Colò vi aspettano lunedì, ma vi aspettano anche domani sera. Vivi lo sport sperando nel tempo. Ragazzuoli, con tutte queste speranze vi lasciamo.
4: Sono le 11.59.
5: Radio Mugello Notizie.
1: Nel pomeriggio di martedì 12 maggio sulla strada provinciale 102 nel comune di Vaglia, in località Pratolino, presso l'intersezione con la strada comunale di San Jacopo sul lato monte, è crollato sulla sede stradale un muro di proprietà privata per circa 20 metri. È subito intervenuta la polizia provinciale e la struttura tecnica della città metropolitana che, con l'ausilio anche della polizia municipale del comune di Vaglia, ha messo in sicurezza l'area ed effettuato le prime valutazioni sui provvedimenti necessari. È stato posizionato un semaforo per la regolazione del senso unico alternato. Nei prossimi giorni si procederà alla rimozione del materiale crollato sulla sede stradale per poi mettere in sicurezza l'intera area, comprese le alberature presenti sulla proprietà privata. Va avanti il programma di sicurezza stradale sui passi del Mugello. Sabato 9 maggio si sono svolti i controlli sul transito delle moto condotti sul passo del Giogo, strada provinciale 503, impegnati 12 operatori della polizia locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale Città Metropolitana, con il supporto di un ingegnere della motorizzazione civile per verifiche tecniche sui veicoli. Complessivamente sono state fermate 145 moto, accertando 22 violazioni, 2 per superamento della striscia di mezzeria, 3 per dispositivi di equipaggiamento non funzionanti, 1 per targa irregolare e 2 per dispositivi tecnici non conformi, 7 per mancanza di documenti e 5 per mancata revisione, 1 per mancata copertura assicurativa e uno per velocità non commisurata alle situazioni ambientali. Il piano passi sicuri con controlli interforze è stato adottato per intensificare la vigilanza sulla statale della Futa. Il passo del Giogo è la militare per Barberino nel periodo di maggior afflusso turistico e motociclistico. L'attività infatti è improntata prima di tutto sulla prevenzione e a contribuire al contrasto di comportamenti di guida scorretti con lo scopo di aumentare la sicurezza sulle strade per gli stessi motociclisti, gli automobilisti e i cittadini. Modifiche temporanee alla viabilità sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate a Panicaglia nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario sulla linea Firenze-Faenza. Dal lunedì 11 maggio alle 9 sono in vigore modifiche temporanee alla circolazione nel tratto compreso tra il chilometro 34 e 800 e il chilometro 34 e 950. Il traffico in entrambe le direzioni sarà deviato sul nuovo tracciato di cantiere fino al completamento dell'opera. Nelle aree di raccordo lato Borgo San Lorenzo e lato Ronta è attivo un senso unico alternato con semaforo fino a venerdì 15 maggio alle 13 per consentire il completamento della segnaletica. Sull'intera area di cantiere tra il chilometro 34 e 700 e il chilometro 3500 fino al termine dei lavori è previsto un limite di velocità di 30 km orari. Al termine delle lavorazioni e comunque dalle 13 di venerdì 15 maggio sarà chiusa al transito l'attuale sede stradale nel tratto interessato. Il comune di Borgo San Lorenzo invita tutta l'utenza a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a moderare la velocità per garantire sicurezza e consentire il regolare svolgimento dei lavori. Un appuntamento dedicato alla scoperta dell'opera e del pensiero di Mark Rothko, tra i protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Giovedì 14 maggio alle 17.30 la Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo ospita Martino Margheri della Fondazione Palazzo Strozzi, che accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento sulla mostra fiorentina dedicata all'artista, raccontandone il linguaggio visivo, la ricerca spirituale e l'intensa forza emotiva dei celebri campi cromatici che hanno segnato la storia dell'arte del Novecento. Un'occasione per avvicinarsi all'universo poetico di Rothko e comprendere il valore della sua presenza a Firenze, in un dialogo tra arte, colore e contemplazione. Partecipazione libera e gratuita. Sono in arrivo 4 appuntamenti nel comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina con la presenza di Ex Viola. 1926-2026, 100 anni di storia, un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Storia Viola, con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel Salone dei Tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia, dalle origini al primo scudetto, una serata dedicata alla storia della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto. Presenti storici e ospiti del mondo del calcio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 84 68 165.
7: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
8: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
5: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro.
6: Chiudimi la porta in faccia.
5: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
4: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
5: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere

0: Carrara di Firenze.
1: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
2: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vin santo o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
3: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Info line 335-800-1624.
0: Radio Mugello
4: 334-7988-000.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: life.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90x19x1,4 cm, con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione, affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
2: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip. In Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio. Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel pomeriggio di martedì 12 maggio sulla strada provinciale 102 nel comune di Vaglia, in località Pratolino, presso l'intersezione con la strada comunale di San Jacopo sul lato monte, è crollato sulla sede stradale un muro di proprietà privata per circa 20 metri. È subito intervenuta la polizia provinciale e la struttura tecnica della città metropolitana che, con l'ausilio anche della polizia municipale del comune di Vaglia, ha messo in sicurezza l'area ed effettuato le prime valutazioni sui provvedimenti necessari. È stato posizionato un semaforo per la regolazione del senso unico alternato. Nei prossimi giorni si procederà alla rimozione del materiale crollato sulla sede stradale per poi mettere in sicurezza l'intera area, comprese le alberature presenti sulla proprietà privata. È stata riaperta al transito la strada comunale di Figliano nel comune di Borgo San Lorenzo a seguito del completamento dei lavori di somma urgenza necessari per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto interessato dal dissesto verificatosi durante l'emergenza maltempo del 14 e 15 marzo 2025, con interventi eseguiti a salvaguardia della pubblica incolumità. L'importo complessivo dell'intervento è stato pari a 150.000 euro. Le eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno colpito il territorio hanno contribuito in modo determinante all'innesco di un movimento franoso nel versante a valle della carreggiata, compromettendo la stabilità del tratto stradale e rendendo necessaria la chiusura immediata dell'arteria per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Gli interventi realizzati hanno riguardato il consolidamento statico della scarpata attraverso la costruzione di una gabbionata su quattro ordini, progettata con un adeguato sistema di ripartizione e irrigidimento strutturale. L'opera è stata inoltre predisposta per una successiva integrazione mediante l'inserimento di micropali o barre autoperforanti e tiranti, soluzione che consentirà di garantire la piena stabilità dell'infrastruttura anche in condizioni sismiche. Va avanti il programma di sicurezza stradale sui passi del Mugello. Sabato 9 maggio si sono svolti i controlli sul transito delle moto condotti sul passo del Giogo, strada provinciale 503, impegnati 12 operatori della Polizia Locale Unione Mugello e 6 della Polizia Locale Città Metropolitana, con il supporto di un ingegnere della motorizzazione civile per verifiche tecniche sui veicoli. Complessivamente sono state fermate 145 moto, accertando 22 violazioni, 2 per superamento della striscia di mezzeria, 3 per dispositivi di equipaggiamento non funzionanti, 1 per targa irregolare e 2 per dispositivi tecnici non conformi, 7 per mancanza di documenti e 5 per mancata revisione, 1 per mancata copertura assicurativa e 1 per velocità non commisurata alle situazioni ambientali. Il piano passi sicuri con controlli interforze è stato adottato per intensificare la vigilanza sulla statale della Puta, il passo del Giogo e la militare per Barberino nel periodo di maggior afflusso turistico e motociclistico. L'attività infatti è improntata prima di tutto sulla prevenzione e a contribuire al contrasto di comportamenti di guida scorretti, con lo scopo di aumentare la sicurezza sulle strade per gli stessi motociclisti, gli automobilisti e i cittadini. Sono tornate pienamente operative le 2 sale chirurgiche riqualificate del blocco operatorio dell'ospedale del Mugello. Come annunciato rispetto ai tempi, tutte le specialità chirurgia generale, ginecologia, ortopedia e traumatologia vengono di nuovo eseguite presso le 2 sale, con una novità: per recuperare gli interventi sospesi nel periodo dei lavori di riqualificazione è stata inserita una seduta operatoria aggiuntiva il sabato mattina. I lavori più importanti sono stati il rifacimento degli impianti di ventilazione, delle pareti, dei pavimenti e delle porte delle 2 sale. Attualmente gli impianti, oltre a garantire elevate prestazioni con benefici sia per gli utenti sia per gli operatori, consentono la gestione di 2 sale indipendenti per ventilazione ed erogazione dei gas. Questa configurazione riduce la probabilità che un eventuale guasto possa coinvolgere entrambe le sale contemporaneamente, contribuendo così ad aumentare il livello complessivo di sicurezza dell'ospedale. Nei mesi scorsi è stata necessaria una gestione alternata delle sale e anche di recente della chiusura di una sala per un'ultima porzione di lavori, con alcuni inevitabili disagi per quanto la direzione di presidio si sia adoperata al massimo per il loro contenimento. Ora i pazienti possono beneficiare del miglioramento complessivo strutturale di comfort di entrambe le sale, che presentano standard strutturali e di sicurezza pienamente adeguati. Oltre alle due sale operatorie sono stati riqualificati il corridoio di servizio e il corridoio pulito con la sostituzione del pavimento e la stesura di rivestimenti lavabili alle pareti. Modifiche temporanee alla viabilità sulla strada regionale 302 Brisighellese Ravennate a Panicaglia nell'ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario sulla linea Firenze-Faenza. Dal lunedì 11 maggio alle 9 sono in vigore modifiche temporanee alla circolazione nel tratto compreso tra il chilometro 34 e 800 e il chilometro 34 e 950. Il traffico in entrambe le direzioni sarà deviato sul nuovo tracciato di cantiere fino al completamento dell'opera. Nelle aree di raccordo lato Borgo San Lorenzo e lato Ronta è attivo un senso unico alternato con semaforo fino a venerdì 15 maggio alle 13 per consentire il completamento della segnaletica. Sull'intera area di cantiere tra il chilometro 34 e 700 e il chilometro 35 e 100, fino al termine dei lavori è previsto un limite di velocità di 30 km orari. Al termine delle lavorazioni e comunque dalle 13 di venerdì 15 maggio sarà chiusa al transito l'attuale sede stradale nel tratto interessato. Il comune di Borgo San Lorenzo invita tutta l'utenza a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea e a moderare la velocità per garantire sicurezza e consentire il regolare svolgimento dei lavori. La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocate dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati un anno dopo. Marradia, un anno dall'alluvione del 14 marzo 2025, è il titolo dell'incontro che l'amministrazione comunale di Marradia organizza giovedì 14 maggio alle 18 presso la Sala Mocambo al Teatro degli Animosi, nel quale sarà presentato il report sugli interventi finora effettuati. All'incontro sono stati invitati i parlamentari e gli eletti nei collegi del territorio. Hanno già dato conferma della loro presenza la senatrice Paita e l'onorevole Fossi, la presidente del Consiglio regionale Saccardi, i consiglieri regionali Casini, Spinelli e Zoppini, la sindaca di Barberino e consigliera delegata della città metropolitana Di Maio. Il mercato contadino della giovedì entra ufficialmente nel programma di Vivi lo Sport. L'appuntamento è per giovedì 14 maggio negli spazi esterni della Proforma in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo, dove dalle 16 saranno attivi i banchi delle aziende agricole del territorio. Il programma della giornata si aprirà alle 17 con il laboratorio per bambine e bambini Fai Centro a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio. Alle 17.30 spazio alla cultura sportiva con la presentazione del libro Bartali 1936, dedicato alla storica vittoria di Gino Bartali al Giro d'Italia di 90 anni fa. L'incontro vedrà la partecipazione di Marco Pasquini tra gli autori del volume. Dalle 18 alle 19 il mercato ospiterà una lezione aperta di yoga del respiro guidata da Yoga nel Mugello, che in caso di maltempo si svolgerà presso lo studio in via Guido Rossa. La giornata si concluderà alle 19 con il talk e dibattito Nutri lo Sport insieme alla nutrizionista Erika Annunzi. Per tutta la durata dell'evento sarà attivo l'aperitivo contadino. Tutte le attività sono a ingresso gratuito. Per i lavoratori è consigliata la prenotazione. In caso di maltempo il mercato contadino del giovedì si svolgerà nella stessa location ma al coperto. Un appuntamento dedicato alla scoperta dell'opera e del pensiero di Mark Rothko, tra i protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Giovedì 14 maggio alle 17.30 la Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo ospita Martino Margheri della Fondazione Palazzo Strozzi, che accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento sulla mostra fiorentina dedicata all'artista, raccontandone il linguaggio visivo, la ricerca spirituale e l'intensa forza emotiva dei celebri campi cromatici che hanno segnato la storia dell'arte del Novecento. Un'occasione per avvicinarsi all'universo poetico di Rothko e comprendere il valore della sua presenza a Firenze, in un dialogo tra arte, colore e contemplazione. Partecipazione libera e gratuita. Nel fine settimana a Borgo San Lorenzo, presso la sede della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti, si terrà un confronto tra due pilastri della pedagogia italiana del Novecento, Don Lorenzo Milani e Danilo Dolci. L'evento si inserisce nella cornice del quinto festival L'inclusione nella diversità, promosso dalla cooperativa Proforma, e nasce dalla collaborazione tra l'associazione Seiva APS, l'istituzione Don Milani, la fondazione Don Lorenzo Milani e il centro Danilo Dolci di Palermo. Il cuore delle giornate sarà il confronto tra due modelli educativi che hanno rivoluzionato il concetto di scuola e partecipazione sociale. A guidare la riflessione saranno due testimoni: Paolo Landi, ex allievo di Barbiana e membro dell'istituzione Don Milani, e Tiziana Morgante, insegnante e stretta collaboratrice di Danilo Dolci. Venerdì 15 maggio alle 17.30 incontro pubblico di approfondimento sui modelli educativi. Sabato 16 maggio alle 9 visita Barbiana curata dalla Fondazione Don Lorenzo Milani. La visita Barbiana è riservata ad un massimo di 30 persone. Per prenotarsi, scrivere su WhatsApp al numero 327-8764-012. Secondo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 15 maggio alle 21 all'oratorio di Santo Mobono a Borgo San Lorenzo andrà in scena il concerto intitolato Vita e Morte, Richard Wagner e Richard Strauss. Si esibiranno Fiammetta Casalini al violino, Samuele Bianchi, Hildegard Kuhn e Stefano Zanovini alla viola, Clara Vincore, Augusto Gasbarri al violoncello ed Enrico Ruberti al contrabbasso. Fino a sabato 16 maggio si svolge a Rufina la seconda edizione di Leggere in Villa, la rassegna promossa dalla Comune di Rufina dedicata alla promozione della lettura, all'educazione e alla partecipazione culturale con iniziative rivolte alle scuole, ai bambini, alle famiglie e alla cittadinanza. Il cuore della manifestazione sarà Villa Poggio Reale, che per una settimana ospiterà letture animate, incontri con autori, laboratori creativi, attività educative e momenti di confronto con il coinvolgimento delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria del territorio. Nel corso della settimana si alterneranno incontri con autori come Serena Raggi e Anna Sarfatti, attività di lettura animata curate dalla Biblioteca Comunale di Rufina, laboratori per bambini e iniziative dedicate all'inclusione e alla comunicazione accessibile. Tra gli appuntamenti aperti alla cittadinanza anche l'inaugurazione dei pannelli di comunicazione aumentativa alternativa nel parco davanti alla stazione del progetto Parla con Tutti, oltre alle presentazioni di libri per grandi e piccoli previste sabato 16 maggio. La manifestazione è realizzata dalla Comune di Rufina in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Rufina, la Biblioteca Comunale, la Consulta dei Genitori di Rufina e l'Associazione Uno per Tutti. Il programma completo è disponibile sul sito della Comune di Rufina e sui canali social istituzionali. Sabato 16 maggio alle 21 al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia va in scena L'Uomo dal Fiore in Bocca, performance della compagnia teatrale Krypton che trasforma il capolavoro del Nobel siciliano in un confronto brutale con la morte e il tempo che fugge. Luigi Pirandello scrisse L'uomo dal fiore in bocca nel 1923. Marco Paoli, regista e interprete, porterà in scena la performance prodotta dalla compagnia teatrale Krypton per condensare in 55 minuti l'intera poetica pirandelliana. Sul palco, accanto a Paoli, Valentina Cipriani e Vieri Versari, con la Cipriani che ricopre anche il ruolo di regista assistente. Le scene sono firmate da Tiziana Bellini, l'organizzazione è curata da Barbara Paparu. La produzione della compagnia teatrale Krypton in collaborazione con l'associazione culturale Live Art APS, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e della Fondazione CR Firenze. Informazioni e prenotazioni al numero 370-3092-227 o alla mail brizzo.l'art@gmail.com. Dopo il grande successo dei tre precedenti appuntamenti della rassegna musicale Frazioni in Musica, al quale ha partecipato sempre un numeroso pubblico, sabato 16 maggio alle 16 si esibiranno presso l'area Ristoro Fagiola di Quadalto, frazione di Palazzuolo sul Senio, il corpo musicale Giuseppe Verdi di Serravalle Pistoiese, nato nel lontano 1897, attualmente diretto dal maestro Gabriele Buonaccorsi, e la Filarmonica Otello Benelli di Vergaio, nata nel 2000 e fondata da Roberto Bonvissuto, attuale maestro e presidente della banda. Sono in arrivo quattro appuntamenti nel comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina con la presenza di Ex Viola. 1926-2026, 100 anni di storia, un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Storia Viola con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel salone dei tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dalle origini al primo scudetto, una serata dedicata alla storia della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto. Presenti storici e ospiti del mondo del calcio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 84 68 165. Vivi lo Sport Mugello torna da giovedì a domenica 17 maggio con la sua 33esima edizione nelle sue consuete date dopo il riuscito esperimento dello scorso settembre nella rinnovata area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Tante conferme ma anche tantissime novità a rendere ancora più interessante la festa, uno degli eventi più attesi del calendario annuale che anche quest'anno è Festa Metropolitana dello Sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto come avviene da oltre 30 anni.
3: prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly. Scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly, venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 1237 oppure teatrocorsini@gmail.com.
5: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18.30 con aperilogge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-800-1624.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
0: Radio Mugello
1: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: In ogni momento della tua giornata,
11: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
10: Scegli la radio giusta.
11: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima, acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona, ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
6: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
6: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi. Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
4: Radio Mugello
7: 334-7988-000.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

Allora, prove tecniche di trasmissione dal Ferroviario a Borgo San Lorenzo per Vivi lo Sport. Molto vento, ora un po' di sole in questo momento, e che ci fa anche veramente piacere.

0: Radio Mugello.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
3: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
2: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
3: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
9: Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conat.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti.

0: tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
2: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
0: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello, cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico, prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunet.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Anallergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@anallergo.it.
0: Sono le 14 e 31 minuti.
4: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua. La tua acqua, la tua vita.
3: Da venerdì 15 maggio, il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
5: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-8001-624.
6: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
7: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
6: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
7: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
6: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Radio Mugello
9: 334-7988-000. Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
10: Bene, bentrovati per una diretta da Vivi lo Sport Mugello, che inaugura oggi la sua manifestazione a partire dalle 15. Il Radio Mugello sarà presente con musica, divertimento, cronache e una puntata speciale di Contropiede. Vi aspettiamo da Vivi lo Sport.

0: Radio Mugello.
1: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, e i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 75 08.
2: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335 800 1624.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000. Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocate dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati un anno dopo. Marradia, un anno dall'alluvione del 14 marzo 2025, è il titolo dell'incontro che l'amministrazione comunale di Marradia organizza giovedì 14 maggio alle 18 presso la Sala Mocambo al Teatro degli Animosi, nel quale sarà presentato il report sugli interventi finora effettuati. All'incontro sono stati invitati parlamentari e gli eletti nei collegi del territorio. Hanno già dato conferma della loro presenza la senatrice Paita e l'onorevole Fossi, la presidente del Consiglio regionale Saccardi, i consiglieri regionali Casini, Spinelli e Zoppini, la sindaca di Barberino e consigliera delegata della città metropolitana Di Maio. Il mercato contadino della giovedì entra ufficialmente nel programma di Vivi lo Sport. L'appuntamento è per giovedì 14 maggio negli spazi esterni della Proforma in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo, dove dalle 16 saranno attivi banchi delle aziende agricole del territorio. Il programma della giornata si aprirà alle 17 con il laboratorio per bambine e bambini Fai Centro a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio. Alle 17.30 spazio alla cultura sportiva con la presentazione del libro Bartali 1936, dedicato alla storica vittoria di Gino Bartali al Giro d'Italia di 90 anni fa. L'incontro vedrà la partecipazione di Marco Pasquini tra gli autori del volume. Dalle 18 alle 19 il mercato ospiterà una lezione aperta di yoga del respiro guidata da Yoga nel Mugello, che in caso di maltempo si svolgerà presso lo studio in via Guido Rossa. La giornata si concluderà alle 19 con il talk e dibattito Nutri lo Sport insieme alla nutrizionista Erika Annunzi. Per tutta la durata dell'evento sarà attivo l'aperitivo contadino. Tutte le attività sono a ingresso gratuito. Per i laboratori è consigliata la prenotazione. In caso di maltempo il mercato contadino del giovedì si svolgerà nella stessa location ma al coperto. Un appuntamento dedicato alla scoperta dell'opera e del pensiero di Mark Rothko, tra i protagonisti assoluti dell'arte contemporanea. Giovedì 14 maggio alle 17.30 la Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo ospita Martino Margheri della Fondazione Palazzo Strozzi, che accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento sulla mostra fiorentina dedicata all'artista, raccontandone il linguaggio visivo, la ricerca spirituale e l'intensa forza emotiva dei celebri campi cromatici che hanno segnato la storia dell'arte del Novecento. Un'occasione per avvicinarsi all'universo poetico di Rothko e comprendere il valore della sua presenza a Firenze, in un dialogo tra arte, colore e contemplazione. Partecipazione libera e gratuita. Sono in arrivo quattro appuntamenti nel comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina con la presenza di Ex Viola. 1926-2026, 100 anni di storia, un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'Associazione Storia Viola, con il sostegno del Comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel Salone dei Tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia, dalle origini al primo scudetto. Una serata dedicata alla storia della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto. Presenti storici e ospiti del mondo del calcio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 84 68 165. Vivi lo Sport Mugello torna da giovedì a domenica 17 maggio con la sua 33esima edizione nelle sue consuete date, dopo il riuscito esperimento dello scorso settembre nella rinnovata area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Tante conferme ma anche tantissime novità a rendere ancora più interessante la festa, uno degli eventi più attesi del calendario annuale che anche quest'anno è festa metropolitana dello sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto come avviene da oltre 30 anni.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: E lei che cosa ne pensa? Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conat.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conat.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
12: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
0: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: L'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
1: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
2: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
3: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
2: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
3: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
2: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 12 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
8: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 02 49 328.
5: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria, ginnastica posturale. In viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-800-1624.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380-140-9768.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia, in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 16:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La fotografia dei danni al territorio e le emergenze provocate dall'alluvione del marzo 2025 e quella dei lavori di somma urgenza realizzati un anno dopo. Marradi a un anno dall'alluvione del 14 marzo 2025 è il titolo dell'incontro che l'amministrazione comunale di Marradi organizza giovedì 14 maggio alle 18 presso la Sala Mocambo al Teatro degli Animosi, nel quale sarà presentato il report sugli interventi finora effettuati. All'incontro sono stati invitati parlamentari e gli eletti nei collegi del territorio. Hanno già dato conferma della loro presenza la senatrice Paita e l'onorevole Fossi, la presidente del Consiglio regionale Saccardi, i consiglieri regionali Casini, Spinelli e Zoppini, la sindaca di Barberino e consigliera delegata della città metropolitana Di Maio. Nel fine settimana a Borgo San Lorenzo, presso la sede della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti, si terrà un confronto tra due pilastri della pedagogia italiana del Novecento, Don Lorenzo Milani e Danilo Dolci. L'evento si inserisce nella cornice del quinto festival L'inclusione nella diversità, promosso dalla cooperativa Proforma, e nasce dalla collaborazione tra l'associazione Seiva APS, l'istituzione Don Milani, la fondazione Don Lorenzo Milani e il centro Danilo Dolci di Palermo. Il cuore delle giornate sarà il confronto tra due modelli educativi che hanno rivoluzionato il concetto di scuola e partecipazione sociale. A guidare la riflessione saranno due testimoni: Paolo Landi, ex allievo di Barbiana e membro dell'istituzione Don Milani, e Tiziana Morgan, insegnante e stretta collaboratrice di Danilo Dolci. Venerdì 15 maggio alle 17:30, incontro pubblico di approfondimento sui modelli educativi. Sabato 16 maggio alle 9, visita Barbiana curata dalla Fondazione Don Lorenzo Milani. La visita Barbiana è riservata ad un massimo di 30 persone. Per prenotarsi, scrivere su WhatsApp al numero 327-8764-012. Secondo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 15 maggio alle 21 all'oratorio di Santo Mobono a Borgo San Lorenzo andrà in scena il concerto intitolato Vita e Morte, Richard Wagner e Richard Strauss. Si esibiranno Fiammetta Casalini al violino, Samuele Bianchi, Hildegard Kuhn e Stefano Zanobini alla viola, Clara Vincore, Augusto Gasbarri al violoncello ed Enrico Ruberti al contrabbasso. Dopo il grande successo dei tre precedenti appuntamenti della rassegna musicale Frazioni in Musica, al quale ha partecipato sempre un numeroso pubblico, sabato 16 maggio alle 16 si esibiranno presso l'area a Ristoro Fagiola di Quadalto, frazione di Palazzuolo sul Senio, il corpo musicale Giuseppe Verdi di Serravalle Pistoiese, nato nel lontano 1897, attualmente diretto dal maestro Gabriele Buonaccorsi, e la filarmonica Otello Benelli di Vergaio, nata nel 2000 e fondata da Roberto Bonvissuto, attuale maestro e presidente della banda. Sono in arrivo quattro appuntamenti nel comune di Scarperia e San Piero dedicati ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina, con la presenza di ex viola. 1926-2026, 100 anni di storia, un secolo di avventure dalla biancorosso alla viola. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata dall'associazione Storia Viola, con il sostegno del comune di Scarperia e San Piero. Primo evento in programma giovedì 14 maggio alle 21 nel salone dei tendaggi del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dalle origini al primo scudetto, una serata dedicata alla storia della Fiorentina dalla sua fondazione alla primo scudetto. Presenti storici e ospiti del mondo del calcio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Informazioni e prenotazioni alla Proloco di Scarperia al numero 055 84 68 165. Vivi lo sport Mugello torna da giovedì a domenica 17 maggio con la sua 33esima edizione nelle sue consuete date, dopo il riuscito esperimento dello scorso settembre nella rinnovata area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Tante conferme ma anche tantissime novità a rendere ancora più interessante la festa, uno degli eventi più attesi del calendario annuale, che anche quest'anno è festa metropolitana dello sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto, come avviene da oltre 30 anni.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
0: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
5: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
0: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: In ogni momento della tua giornata
14: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
13: Scegli la radio giusta.
14: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: Cena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora. Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
1: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vragnes. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vragnes. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vindo Mountain Bike Trek Marlin 7 taglia L, ruote 29 pollici, forcella anteriore in buone condizioni a 350 euro. 340 64 63 487. Vendesi capi di abbigliamento femminile fatti a mano, produzione sartoriale, praticamente nuovi a buon prezzo. 347 04 24 662. Signora italiana cerca lavoro da giugno come badante con esperienza nelle zone di San Piero Assieve, Campomigliaio, Vaglia, a Barberino di Mugello, Firenze. 389 6650 813. Signora italiana cerca lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona di Comano Vicchio, Borgo San Lorenzo, solo in centro paese. 380 1218 291. Katia, tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333 47 50 197. Uomo italiano automunito cerca lavoro come badante in tutto il Mugello e zona Prato. 388 95 12 522. Ragazzo cerca lavoro come aiuto in giardino, cameriere stagione estiva, aiuto pulizie box, montaggio mobili, disponibile da maggio. 328 347 3483. Sebbi, 45enne italiano automunito di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro in azienda per pulizie o manovale nel pomeriggio dalla lunedì al venerdì. 377 9981 418 massimo. Vendo bimbi TM5 completo di accessori, tenuto molto bene e funzionante a 500 euro. 347 76 79 796. Signora cerca lavoro per pulizie zona scarperia Barberino. 349 0575 226. Autista con patente B cerca lavoro. 329 0056 946. Cerco lavoro come lavapiatti o pulizie nella fascia oraria 6-10 oppure come lavapiatti nella fascia oraria del pranzo. 328 3576 498. Solo WhatsApp.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Con Renocker Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
7: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati da 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze, Pupo in concerto.
6: Pupo 50, storia di un equilibrista. Il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
5: Mercoledì 27 maggio, al Teatro Verdi di Firenze.
6: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm, presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio, aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio, cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio, aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio, aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335 800 1624.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel fine settimana a Borgo San Lorenzo, presso la sede della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti, si terrà un confronto tra due pilastri della pedagogia italiana del Novecento, Don Lorenzo Milani e Danilo Dolci. L'evento si inserisce nella cornice del quinto festival L'inclusione nella diversità, promosso dalla cooperativa Proforma, e nasce dalla collaborazione tra l'associazione Seiva APS, l'istituzione Don Milani, la fondazione Don Lorenzo Milani e il centro Danilo Dolci di Palermo. Il cuore delle giornate sarà il confronto tra due modelli educativi che hanno rivoluzionato il concetto di scuola e partecipazione sociale. A guidare la riflessione saranno due testimoni: Paolo Landi, ex allievo di Barbiana e membro dell'istituzione Don Milani, e Tiziana Morgante, insegnante e stretta collaboratrice di Danilo Dolci. Venerdì 15 maggio alle 17:30, incontro pubblico di approfondimento sui modelli educativi. Sabato 16 maggio alle 9, visita Barbiana curata dalla Fondazione Don Lorenzo Milani. La visita a Barbiana è riservata ad un massimo di 30 persone. Per prenotarsi, scrivere su WhatsApp al numero 327 8764 012. Secondo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 15 maggio alle 21 all'oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo andrà in scena il concerto intitolato Vita e Morte, Richard Wagner e Richard Strauss. Si esibiranno Fiammetta Casalini al violino, Samuele Bianchi, Hildegard Kuhn e Stefano Zanobini alla viola, Clara Vincore, Augusto Gasbarri al violoncello ed Enrico Ruberti al contrabbasso. Fino a sabato 16 maggio si svolge a Rufina la seconda edizione di Leggere in Villa, la rassegna promossa dalla Comune di Rufina dedicata alla promozione della lettura, all'educazione e alla partecipazione culturale, con iniziative rivolte alle scuole, ai bambini, alle famiglie e alla cittadinanza. Il cuore della manifestazione sarà Villa Poggio Reale, che per una settimana ospiterà letture animate, incontri con autori, laboratori creativi, attività educative e momenti di confronto, con il coinvolgimento delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria del territorio. Nel corso della settimana si alterneranno incontri con autori come Serena Raggi e Anna Sarfatti, attività di lettura animata curate dalla Biblioteca Comunale di Rufina, laboratori per bambini e iniziative dedicate all'inclusione e alla comunicazione accessibile. Tra gli appuntamenti aperti alla cittadinanza anche l'inaugurazione dei pannelli di comunicazione aumentativa alternativa nel parco davanti alla stazione del progetto Parla con Tutti, oltre alle presentazioni di libri per grandi e piccoli previste sabato 16 maggio. La manifestazione è realizzata dalla Comune di Rufina in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Rufina, la Biblioteca Comunale, la Consulta dei Genitori di Rufina e l'Associazione Uno per Tutti. Il programma completo è disponibile sul sito della Comune di Rufina e sui canali social istituzionali. Il Comune di Borgo San Lorenzo presenta l'iniziativa La Croce Perduta della Valcava, storie e peripezie di una croce giottesca attribuita a Lippo di Benivieni, un appuntamento dedicato alla riscoperta di un'opera trecentesca di grande valore artistico e storico, profondamente legata al territorio mugellano. L'evento inaugurale si terrà sabato 16 maggio alle 17:30 nella sala del consiglio del Palazzo Comunale. La croce dipinta, attribuita a Lippo di Benivieni, allievo di Giotto, fu rinvenuta nel 1987 nella cappella della Villa della Quiete a San Cresci in Valcava. Restaurata dall'Ufficio delle Pietre Dure, rappresenta un raro esempio di grande croce giottesca vicina al modello della croce di Santa Maria Novella. La conferenza offrirà un percorso di approfondimento sulla storia dell'opera, sul contesto storico in cui nacque e sulle fasi del restauro che ne hanno restituito leggibilità e qualità cromatica. L'iniziativa prevede anche la presentazione di una mostra che illustra la storia dell'opera e il suo legame con il territorio e i risultati del restauro. La mostra fotografica sarà allestita nell'atrio del Palazzo Comunale e rimarrà visitabile fino al 30 maggio. Il Comune rivolge un sentito ringraziamento al gruppo di studiose e studiosi che interverranno durante la conferenza inaugurale e all'associazione Stare, che ha collaborato alla realizzazione della mostra contribuendo alla qualità del progetto espositivo e alla sua dimensione divulgativa. Vivi lo Sport Mugello torna da giovedì a domenica 17 maggio con la sua 33esima edizione nelle sue consuete date, dopo il riuscito esperimento dello scorso settembre nella rinnovata area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Tante conferme ma anche tantissime novità a rendere ancora più interessante la festa, uno degli eventi più attesi del calendario annuale, che anche quest'anno è festa metropolitana dello sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto, come avviene da oltre 30 anni.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: A maggio Dacia Duster Expression Hybrid 155 in pronta consegna con 2.000 euro di bonus finanziamento. Da 115 euro al mese, TAN 6 e 25, TAEG 764. Anticipo 7.970 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 841 237 oppure teatrocorsini@gmail.com.
8: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90x19x1,4 cm, con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione, affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69. Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
5: Radio Mugello
1: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello 100% successi.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Alimentari Murino a Vaglia non è solo un alimentari super fornito, ma qui ci trovi pasta fresca fatta in casa tutti i giorni, anche su ordinazione, ed i famosi tortelli e ravioli di Murino, già cotti, da cuocere, da gustare con immenso piacere, buoni ma buoni davvero. E se non hai voglia di cucinare o per lavoro, prenota il tuo tavolo. E poi merende e aperitivi con ottimi taglieri, con selezione di formaggi e salumi. Alimentari Murino a Vaglia in Largo Saltini, con ampio parcheggio. Informazioni e prenotazioni allo 055 40 7508.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 7516 696.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
9: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico, prevalentemente in orario mattutino.

0: Tutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunette.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it.
1: Sono le 17:32.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.
4: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 84 1237 oppure teatrocorsini@gmail.com.
4: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry aged, di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-800-1624.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio.
8: L'energia elite di un artista tra i più innovativi della musica italiana.
9: Canta, salta, emozionati con 13 Pietro. Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
8: Dopo il successo a Sanremo con il brano Uomo che cade, arriva il Non guardare più giù Tour 2026 di 13 Pietro.
9: Mercoledì 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze.
8: Prevendite su Ticket One, Ticketmaster e nei punti vendita Box Office Toscana.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
12: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: E distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica informa che venerdì 15 maggio si svolgerà un intervento di manutenzione, potenziamento e sicurezza del sistema elettrico tra i territori comunali di Borgo San Lorenzo e Vicchio, con particolare riferimento alla dorsale elettrica denominata Piandrati, che fornisce energia alle località di Arliano, Campestri, San Cresci e dintorni. I tecnici di una ditta specializzata in collaborazione con l'azienda elettrica eseguiranno un'importante operazione di deramificazione e taglio piante interferenti con la linea, effettuando anche un'ispezione alle apparecchiature del sistema elettrico e registrando la distribuzione dei carichi. L'attività di taglio piante concordate con gli enti preposti è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche. I lavori sono stati programmati per venerdì 15 maggio con inizio attività alle 8 e conclusione nel pomeriggio. I clienti sono informati anche attraverso affissioni nella zona con il dettaglio dei numeri civici. Sono tornate pienamente operative le due sale chirurgiche riqualificate del blocco operatorio dell'ospedale del Mugello. Come annunciato rispetto ai tempi, tutte le specialità chirurgia generale, ginecologia, ortopedia e traumatologia vengono di nuovo eseguite presso le due sale. Con una novità, per recuperare gli interventi sospesi nel periodo dei lavori di riqualificazione è stata inserita una seduta operatoria aggiuntiva il sabato mattina. I lavori più importanti sono stati il rifacimento degli impianti di ventilazione, delle pareti, dei pavimenti e delle porte delle due sale. Attualmente gli impianti, oltre a garantire elevate prestazioni con benefici sia per gli utenti sia per gli operatori, consentono la gestione di due sale indipendenti per ventilazione ed erogazione dei gas. Questa configurazione riduce la probabilità che un eventuale guasto possa coinvolgere entrambe le sale contemporaneamente, contribuendo così ad aumentare il livello complessivo di sicurezza dell'ospedale. Nei mesi scorsi è stata necessaria una gestione alternata delle sale e anche di recente della chiusura di una sala per un'ultima porzione di lavori. Con alcuni inevitabili disagi, per quanto la direzione di presidio si sia adoperata al massimo per il loro contenimento. Ora i pazienti possono beneficiare del miglioramento complessivo strutturale di comfort di entrambe le sale, che presentano standard strutturali e di sicurezza pienamente adeguati. Oltre alle due sale operatorie sono stati riqualificati il corridoio di servizio e il corridoio pulito, con la sostituzione del pavimento e la stesura di rivestimenti lavabili alle pareti. Nel fine settimana a Borgo San Lorenzo, presso la sede della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti, si terrà un confronto tra due pilastri della pedagogia italiana del Novecento, Don Lorenzo Milani e Danilo Dolci. L'evento si inserisce nella cornice del quinto festival L'inclusione nella diversità, promosso dalla cooperativa Proforma, e nasce dalla collaborazione tra l'associazione Seiva APS, l'istituzione Don Milani, la fondazione Don Lorenzo Milani e il centro Danilo Dolci di Palermo. Il cuore delle giornate sarà il confronto tra due modelli educativi che hanno rivoluzionato il concetto di scuola e partecipazione sociale. A guidare la riflessione saranno due testimoni: Paolo Landi, ex allievo di Barbiana e membro dell'istituzione Don Milani, e Tiziana Morgante, insegnante e stretta collaboratrice di Danilo Dolci. Venerdì 15 maggio alle 17:30, incontro pubblico di approfondimento sui modelli educativi. Sabato 16 maggio alle 9, visita Barbiana curata dalla Fondazione Don Lorenzo Milani. La visita Barbiana è riservata ad un massimo di 30 persone. Per prenotarsi, scrivere su WhatsApp al numero 327 8764 012. Secondo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 15 maggio alle 21 all'oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo andrà in scena il concerto intitolato Vita e Morte, Richard Wagner e Richard Strauss. Si esibiranno Fiammetta Casalini al violino, Samuele Bianchi, Hildegard Kuhn e Stefano Zanobini alla viola, Clara Vincore, Augusto Gasbarri al violoncello ed Enrico Ruberti al contrabbasso. Vivi lo Sport Mugello torna da giovedì a domenica 17 maggio con la sua 33esima edizione nelle sue consuete date, dopo il riuscito esperimento dello scorso settembre nella rinnovata area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Tante conferme ma anche tantissime novità a rendere ancora più interessante la festa, uno degli eventi più attesi del calendario annuale che anche quest'anno è festa metropolitana dello sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto, come avviene da oltre 30 anni.
3: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve.
4: ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conat.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conat.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
0: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione, affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi, Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora, Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055

tutta colpa di Freud, dei suoi sordidi inganni. Se le cose fra noi sono sempre le stesse da anni, e poi è colpa sua.

0: Bello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
6: Benvenuti nel nostro negozio Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, la casa degli articoli da regalo e profumatori d'ambiente Vranies. Scoprite fragranze uniche che trasformano ogni ambiente in un'esperienza sensoriale indimenticabile, perfetti per un regalo speciale o per rendere la vostra casa ancora più accogliente. Venite dalla Renza e lasciatevi conquistare dall'eleganza e dalla raffinatezza del nuovo profumo fico aromatico di Vranies. Giovannini Renza fa sempre la differenza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore, prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.
13: Buonasera dal Foro Boario, siete collegati con la postazione mobile di Radio Mugello. Abbiamo qui, parliamo chiaramente di Vivi lo Sport e parliamo della manifestazione che ci sarà sabato prossimo, la 51esima edizione del Passatore, la Firenze-Faenza, la 100 km del Passatore. Parliamo con l'assessora al Comune di Faenza, Martina Laghi, assessora naturalmente allo sport, che stamani c'è stata presentazione allo Stadio Ridolfi con il Presidente Gianni della Regione Toscana. Che edizione vi aspettate?
14: Beh, un'edizione straordinaria, 3.500 partenti, appunto 51 edizioni, c'è un entusiasmo incredibile, una città sia Firenze che Faenza pronte ad accogliere tutti questi atleti e soprattutto ad incoraggiarli, perché come abbiamo detto anche stamattina la 100 non è una gara, è un'esperienza diciamo sportiva, personale, fisica, mentale, che coinvolge atleti agonisti ma coinvolge chi si vuole sperimentare in questa bellissima avventura.
13: Grazie. Grazie all'assessora. Parliamo ora con la rappresentante della SD 100 km passatore, Tatiana Chitrova, che immagino sarà, avrà l'onere dell'organizzazione di stare dietro a tutta questa carovana di persone. Si parla di 3.500 partecipanti limitati, cioè più di questi non ci possono essere, addirittura 1.500 novizi, cioè che la fanno per la prima volta, quindi un impegno direi abbastanza importante da parte vostra.
0: Sì, sicuramente, ci sono tantissimi atleti nuovi iscritti a questa manifestazione che si parte alle 3 di pomeriggio da Firenze, dalla piazza del Duomo, si attraversa l'Appennino, si attraversa il Mugello, tutto il comune di Borgo San Lorenzo, per arrivare a, in Romagna, al comune di Ravenna, a Faenza. Ci sono tantissime persone che corrono, ma ci sono oltretanto tanti che aiutano a questi 3.500 concorrenti. Abbiamo più di 900 volontari che saranno lungo il percorso a aiutare, a soddisfare ogni necessità di questi coraggiosi atleti, perché le 100 km ovviamente non è una solita gara, ma è una gara molto lunga che durante questa, di solito questa esperienza ci sono le crisi, ci sono vari momenti difficili, e o concorrenti stessi o chi lungo la strada aiuta e incoraggia tutti quanti per arrivare in fondo. Addirittura l'anno scorso sono partite 3.332 e a Faenza sono arrivati in 3.000. È quasi un record di tutte le manifestazioni. Praticamente quasi nessuno non ha abbandonato il percorso. E invito tutti quanti a seguire la nostra manifestazione da Firenze a Faenza, e anche ci sarà la diretta condotta da due giornalisti molto importanti, Daniele Menarini e il direttore di rivista Correre, e ex giornalista Rai Franco Bragagna.
13: Grazie alla signora Chitrova. Una domanda secca all'assessora, perché lei mi ha detto che oltre a stare dietro la scrivania si mette poi le scarpette, quindi parteciperà pure lei, quindi capisce anche le difficoltà viste dalla parte degli atleti?
9: Sì, sono una delle 1700 debuttanti, perché per me è il primo anno che la faccio, ma dopo aver assistito per qualche anno l'arrivo, per aver incoraggiato, aver seguito tutta l'organizzazione, ho detto bisogna che la faccia anch'io, perché penso sia un'esperienza da vivere anche direttamente, quindi questo bellissimo percorso nel nostro Appennino, nelle nostre colline, in questi comuni, era da fare a piedi.
13: Beh, questa esperienza mi ricorda quella che fece un ex primo ministro italiano qualche anno fa, ma insomma lasciamo perdere, non so se ricorda Renzi che fece una maratona. Vabbè, detto questo, ringraziamo naturalmente i due rappresentanti della SD, il 193 e l'assessora del comune di Faenza, Martina Laghi. Ora siamo con, invece parliamo di Vivi lo Sport, e parliamo con una persona che ha molto a che fare con questa manifestazione che parte oggi, appunto da giovedì fino a domenica prossima. Siamo con, naturalmente, accanto a noi c'è l'assessore del Comune di Borgo San Lorenzo, Gabriele Timpanelli, al quale chiediamo innanzitutto come sta andando l'organizzazione, cosa vi aspettate da questa 4 giorni intensa di sport. Prego.
15: Buonasera, grazie dell'invito. Come sta andando? Abbiamo appena inaugurato formalmente, ufficialmente, questa 33esima edizione Vivi lo Sport, l'edizione 2026. L'organizzazione è complicata, ma direi impeccabile, quindi un plauso a diciamo gli organizzatori e tutte le persone che sono rese utili e disponibili a montare tutte queste strutture che vedete adesso, quindi penso anche soprattutto agli operai del cantiere comunale che da ormai settimane incessantemente portano avanti l'organizzazione e il montaggio di questa struttura. Le aspettative, come tutti gli anni, sono sempre alte, perché la partecipazione nel corso degli anni è sempre andata ad aumentare, no? Il numero delle società sportive che partecipano aumentano di anno in anno, si creano nuove sinergie anche fra varie associazioni, perché è un momento, questi quattro giorni di festa, in cui tante realtà, tante associazioni sportive possono confrontarsi, conoscersi, e quindi possono nascere anche sinergie e nuovi progetti comuni che danno anche una, diciamo, un'offerta diversa sportiva al territorio mugellano, perché non ci sono chiaramente soltanto associazioni sportive di Borgo San Lorenzo, ma da tutto il Mugello, da tutti i comuni, sono oltre 110 le associazioni sportive presenti qui. Chiaramente, essendo una manifestazione all'aperto, il meteo incide,
13: e tra l'altro domani si prospetta
15: purtroppo una giornata non felice, ma questo, vedendo, no, negli occhi e negli sguardi dei rappresentanti delle associazioni sportive, vedo che non c'è questo timore. Comunque l'entusiasmo è alto per far provare le discipline, per far vedere, far mettere i propri atleti e atlete, diciamo, dargli gli spazi per potersi divertire e giocare. Quindi, se anche ci saranno momenti di interruzione causa meteo, credo che si ripartirà subito alla grande.
13: Ecco, approfitto della tua presenza in qualità appunto di assessore al Comune di Borgo San Lorenzo. Come sta vivendo il paese con la nuova amministrazione e tutto quello che riguarda le società sportive? Come stanno andando le nuove piscine, ma soprattutto come sta andando i lavori al Romanelli, il campo sportivo comunale?
15: Allora, questo è appunto è un tema che diciamo
13: un po' scottante.
15: No, che lega molto, no, la risposta a come stanno le società sportive, nel senso che fortunatamente, o insomma al di là di quello uno si possa pensare, il Comune di Borgo San Lorenzo ha in cantiere ricevuto finanziamenti per riqualificare tanti degli impianti sportivi comunali. Appunto, si parlava del centro piscine, si parla dell'area del campo sportivo Romanelli, ma anche della palestra delle scuole medie, che anche quella è in ristrutturazione, più un impianto sportivo non di proprietà comunale che sta per nascere e concludersi, che sarà il nuovo palazzetto dello sport dedicato alle scuole Chinochini. Quindi avremo due palazzetti dello sport nella solita area scolastica, quindi che andrà a ampliare l'offerta di disponibilità di impianti. Chiaramente parte di questi impianti sono ancora oggetto di ristrutturazione, e questo comporta disagi a chi quegli impianti li ha sempre utilizzati o li utilizza. Questo ha pronti via: quando ci siamo insediati avevamo piscine chiuse, Romanelli in chiusura, scuole medie chiuse. Questo ha prodotto un discreto lavoro di confronto fra noi amministrazione e le società sportive, per cercare di ricollocare, riadattare gli spazi disponibili anche a nuove discipline che magari in quegli impianti lì in passato non offrivano. Devo dire che non possiamo dire che il risultato sia stato ottimale, tuttora non è ottimale, però devo dire un grazie alle associazioni sportive che nel disagio hanno saputo, sono riusciti a riorganizzarsi e a offrire un livello qualitativo di offerta sportiva alla comunità sempre all'altezza. Quindi è l'esperienza che c'ha chi ha a che fare con lo sport, no? Quindi sa, nei momenti di emergenza o di difficoltà si cerca di risolverli.
13: Ho capito. Senti, l'ultima domanda, assessore. Lunedì scorso nella trasmissione di Contropiede abbiamo intervistato un esponente del Luco, Paolo Tronconi, e ci diceva della problematica del campo. Ora il Luco fa una categoria importante, tutti gli sport sono importanti, ci mancherebbe altro, ma come sta la questione lì dell'allargamento del campo? Se ci sono anche delle vostre competenze, oppure se la devono sbrigare da soli, insomma?
15: Allora, mi avevo dimenticato di rispondere sui Romanelli, non perché non volessi rispondere, ecco. Allora, i lavori purtroppo lì, poi torno anche sul Luco, che comunque sono legati, sono due impianti di calcio che hanno bisogno di interventi. I lavori a Romanelli purtroppo sono non stanno andando benissimo dal punto di vista di tempistiche, siamo in netto e forte ritardo. Il progetto ha ricevuto un finanziamento del PNRR con gara e progettazione non gestita direttamente dal Comune Borgo San Lorenzo, ma gestita da questa società Invitalia, che fu incaricata all'epoca dal Ministero per aiutare i comuni a fornirgli dei progetti già chiavi in mano. Ecco, purtroppo questo è uno dei cantieri non felici che abbiamo a Borgo San Lorenzo e che doveva già aver visto il suo percorso concluso, e purtroppo siamo ancora un po' lontani dalla chiusura. Ci aspettiamo che si spera che almeno dagli ultimi incontri ci sia un'accelerata nei prossimi mesi, anche perché ci sono anche delle tempistiche da rispettare.
13: A settembre il campionato riparte.
15: Oltre al campionato, che chiaramente quello è una cosa necessaria e importante, ma io parlo, che è ancora più complicato, dei finanziamenti. Cioè le opere del PNRR hanno una scadenza ben precisa di fine dei lavori,
13: certo,
15: che se
13: certo.
15: E non ci sono deroghe, quindi cosa succede un giorno dopo diventerà un problema enorme, ecco. Quindi c'è, insomma, nelle ultime settimane si percepisce un'accelerazione, vediamo. Quantomeno noi auspichiamo, quantomeno, se non la conclusione completa degli interventi, perché c'è, oltre alle tribune nuove, ci sono i locali ristoro e le tribune ospiti, speriamo almeno di poter dare le torri faro, quindi ciò che riguarda, diciamo, l'aspetto agonistico del campo, e la tribuna lato
13: di questa
15: lato,
13: tribuna è prefabbricata, no?
15: Esatto, in modo tale che quantomeno la società Fortis possa tornare a giocare nel proprio campo. Poi chiaramente i tempi sono necessari per concludere anche tutti gli altri lavori. Sul Luco c'è chiaramente un problema di dimensioni del campo, no? Per la categoria che attualmente già da qualche anno lì chiaramente c'è bisogno di intervenire sull'allargamento del campo. C'è tuttora un confronto con la società per provare ad avere questo progetto. Noi abbiamo chiesto alla società se erano comunque in grado di aiutarci in questo senso, perché oggettivamente la macchina comunale ora è completamente impegnata in risorse, perché ogni progetto è PNRR. Borgo San Lorenzo ha ricevuto oltre 20 milioni, sta vedendo un ulteriore aumento di risorse da un 10 a un 15%.
13: E questi soldi da dove vengono?
15: Si prendono dal bilancio comunale, quindi se si prendono dalla parte.
13: Coperta corta,
15: esatto.
13: Insomma.
15: Quindi tutto ciò e gli uffici comunali, cioè le persone fisiche che possono stare dietro a lavorare a queste cose, sono a testa bassa su questi progetti. Quindi dove noi con le società sportive riusciamo a trovare una sorta di collaborazione in cui magari la società fa anche un impegno economico nel provare a presentarci un progetto, su quello poi l'amministrazione lo valida e poi andrà alla ricerca delle risorse, partecipazione a bandi o all'impegno che c'è. Ecco, vediamo ora, noi questo ci auspichiamo ora nei prossimi mesi, non di realizzare chiaramente il campo, ma intanto di avere qualcosa da poter approvare, in modo tale che anche nei confronti della federazione facciamo vedere gli impegni che stiamo prendendo. L'anno scorso abbiamo chiesto la deroga sulla base di una volontà politica, quindi c'era una direttiva di giunta, e quest'anno, se riusciamo a definire, andare avanti, no, con far vedere su carta quello che vogliamo fare, speriamo di poter far leva di nuovo su una deroga per poi trovare finanziamenti e partecipare ai vari bandi che ci sono, cioè, tutti gli anni c'è quello della Regione Toscana che potrebbe essere un bando adatto, no, per fare questo tipo di interventi, ma se no ci sono i bandi ministeriali, penso di sport e salute, che però per poter avere possibilità di ricevere le risorse dobbiamo avere un progetto che ci abbia una certa qualità di livello di esecuzione.
13: Bene, non rimane altro che dirvi in bocca al lupo, prima di tutto per Vivi lo Sport, che riusciate a allontanare il fortunale di cui faceva riferimento Alessio Barletti una mezz'oretta fa, e poi insomma di lavoro da fare ce n'è tanto veramente.
15: Eh sì, ce n'è tanto, però diciamo non ci spaventa, siamo qui consapevoli che ci facciamo contagiare anche dalle varie associazioni e attività che ci danno dei consigli per migliorare.
13: Grazie ancora all'assessore Timpanelli. A questo punto abbiamo due ospiti. Grazie Gabriele. Abbiamo gli ospiti del Saginale, venite. Abbiamo Massimo Vichi. Massimo, accomodati. Pietro, anche te giustamente. Vieni. Allora Massimo, io, siccome noi abbiamo, come sai, in contropiede abbiamo degli stagisti, uno dei più validi si chiama Pietro Ballini, tu dovresti conoscerlo, e vorrei che fosse lui a farti le domande, due domande semplici, anche perché lui è dentro e magari sa punzecchiarti come meglio non potrebbe. Pietro.
16: Buonasera a tutti intanto. Allora Massimo, vi domandiamo, qual è il tuo ruolo nel Saginale il prossimo anno? Che mi sembra una cosa già molto importante. E poi a questo punto la prima domanda che però sarebbe stata da fare al direttore sportivo Giuseppe Assirelli: si ripartirà, come si spera, da D'Onofrio?
17: Allora, intanto buonasera a tutti, vorrei risponderti subito alla prima domanda. Io starò nelle retrovie, perché lì in pole position abbiamo già Giuseppe Assirelli, Pietro Scarpelli e Pietro Ballini, che sanno benissimo gestire la squadra. Per quanto riguarda la riconferma di D'Onofrio, se avete pazienza una mezz'oretta, poi ve lo dico.
13: Addirittura mezz'ora, perché l'avete convocato stasera qua, quindi prima gli date la polpetta avvelenata e poi gli fate firmare il contratto.
17: Allora diciamo, prima mangiamo un piatto di tortelli insieme, prendiamo un bel bicchiere di vino e poi dopo parliamo. Mezz'oretta, sono stato un po' in stretto con i tempi, forse dai un'orettina, un'oretta e mezza, due, dai.
13: Forse l'abbiamo già detto anche altre volte, ma il campionato di due anni fa vi porterà qualche riflessione. Avete fatto esperienza, mi riferisco, no, due anni fa, l'anno scorso quando siete tornati di sotto. Quali sono gli errori forse da non ripetere per mantenere e restare in prima categoria? Se ci sono stati errori, premetto questo.
17: Quando si retrocede ci sono degli errori, sbaglia la società sicuramente, quindi anche quest'anno abbiamo cercato di ripienare questi errori che abbiamo commesso due anni fa quando siamo retrocessi. Mi sembra che ci siamo riusciti, però come giusto sai la prima categoria è due gradini sopra la seconda, quindi cercheremo, come detto, sia di rinforzare la squadra. E Beppe, Pietro e Ballini sanno già dove mettere le mani per rinforzarla.
13: Quindi si parla di tre pezzi, uno dietro, uno in mezzo, uno davanti.
17: Domandiamo a Pietro.
13: No, te lo sai ma non lo vuoi dire. Pietro, tu hai sempre detto forse più di un difensore, un centrocampista, un attaccante. Le fai facile, spendi i soldi degli altri.
16: Per me è facile. Vediamo anche quello che possiamo trovare, perché bene o male ne abbiamo parlato anche lunedì in trasmissione. Trovare i giocatori al momento non è molto facile, quindi sicuramente qualcosa dietro andrà fatto e qualcosa davanti, perché anche numericamente stanno alla fine Dreoni, Clementi e Paoli, però contando che Dreoni, Massimo può confermare, ci ha fatto alla fine 20 gol nella metà delle partite. Clementi comunque ha avuto un infortunio anche lui, è un paio di mesi ci è mancato, e quindi qualcosa davanti sicuramente ci sarà da fare.
13: Senti, anche qui non è la prima volta che si parla di giocatori che mancano soprattutto forse qualche soldo da portare da Firenze, perché i giocatori in Mugello un po' ce ne sono, però c'è bisogno di rinforzarli. Anche voi avete qualcuno che viene a Firenze già quest'anno, giusto?
17: Sì, noi abbiamo un giocatore che viene da Fiesole, che è russo, portare un ragazzo su da Firenze, a parte economicamente costa parecchio, però non è più come una volta che da Firenze venivano giù dall'Olmo per venire a allenare a Saginale, era più facile una volta, ora non è più facile come prima.
13: Non è più facile perché, è troppo facile dirlo, non vogliono sacrificarsi?
17: Questo l'hai detto tu.
13: Ma tu lo sottoscrivi? No. Va bene, io direi anche di congedare Massimo, che lo stanno chiamando per fare i tortelli. Già, alle 7, sì, c'è Donofro che ti sta aspettando. Grazie Massimo. Pietro rimane con noi. Abbiamo qui un altro rappresentante, prego, Fabio Mazzoni della Sandro Vignini Vicchio. Ci siamo sentiti recentemente, ma insomma è cambiato qualcosa? C'è qualche novità? Ci avete detto del nuovo allenatore, a parco giocatori, come si è messi?
18: Buonasera a tutti. Abbiamo nominato Massimo Cappelli come allenatore, Andrea Lorini, che fa parte comunque di direttivo del consiglio, come direttore sportivo a dare una mano, e giocatori stiamo lavorando. Lo zoccolo duro è quello dell'anno scorso, non è semplice trovare ragazzi che vengano in terza categoria.
13: Ti interrompo un attimo, della squadra che del 25-26 quante ne rimarranno?
18: Allora, sulla carta penso 12-13, la metà. Qualcuno smette, qualcuno abbraccia gli amatori e altri vanno a altre destinazioni, giocatori anche di altre categorie, è giusto così. Però per rimpiazzarli non è semplice, perché da juniores abbiamo poco bacino, stiamo lavorando, però non è semplice, anche perché vorremmo fare una squadra da vertice, non anonimo, campionato anonimo, ecco. Vorremmo uscire dalla terza categoria, perché, come ho detto più volte, la piazza di Vicchio si merita ben altro. Non voglio dire categorie spropositate, ma non sicuramente la terza categoria.
13: Ecco, riguardo, credo ci sia un forte radicamento tra la società e il paese che rappresentate. Come è stata vissuta questa, da parte dei tifosi della cittadinanza di Vicchio, questa annata un po' zoppicante?
18: Male, perché il primo riscontro l'abbiamo visto durante le partite, che diciamo più di tante volte c'è stato pochissime persone a assistere agli eventi, critiche a non finire, spettacolo poco gradevole, purtroppo anche quello, il campo non ci ha aiutato. Speriamo ora il comune, se Dio vuole, a settembre o comunque riesca a mettere mano a fare questo benedetto sintetico.
13: Scusami Fabio, ma se avete il sindaco capitano, se non ci pensa lui.
18: Lo so, ma gli errori vengono a monte, perché andava preso il PNRR, insomma c'è tutta una serie di errori conclamati prima. Ora purtroppo è dura, c'è demandi, sport e periferie. Sembra che uno sia stato acquisito, però non è semplice. Per un comune poi indebitato come Vicchio, dà spazio alle società a investire negli impianti, ma purtroppo senza impianti si va da poche parti. Se si vuole un po' riemergere, bisogna partire dalle strutture anche.
13: Comunque la struttura che avete, sì, il campo, io sono venuto a vedere la semifinale con l'Antella, l'Antellese, sì, ma era anche un periodo dell'anno, era febbraio mi sembra,
18: sì,
13: quindi
18: veniva dalla nevicata, dopo post nevicata, lì era un campo indecente, non da poter giocare secondo me.
13: Immagino, e quello di sopra forse è ancora peggio?
18: Il problema di quello di sopra è meglio, perché praticamente è in tufo, quando dopo mezz'ora è piovuto è comunque tranquillamente sodo. Il problema è che non c'è le tribune agibili e tutta una serie di cose che non ci permette di fare le partite lì.
13: Quindi potete allenarvi, ma insomma è impensabile, sì, giocare senza, perché poi un po' di tifosi ci sono, Vicchio.
18: Sì, quando la squadra diciamo giocava e lottava per qualche ambizione, il paese rispondeva. Poi ovviamente, non avendo più nulla da giocarsi, anche lì Ovviamente c'era poca persone, però il problema del campo di sopra è che proprio è un discorso di tribune. Noi l'incasso, come tutte le società, poco, maledetto, ma ci vuole, quindi ci fa comodo, e quindi non potendo giocare, non avendo le tribune agibili, è difficile giocare sopra.
13: Grazie naturalmente al rappresentante del San Giovannini Vicchio, Fabio Mazzoni, in bocca al lupo.
18: Grazie a tutti, arrivederci.
13: In bocca al lupo agli Amaranto del Vicchio. Pietro, allora, ci è rimasto poco da dire, abbiamo provato a contattare altre persone, poi stamani c'è stato anche qualche problema tecnico, non sapevamo poi si sarebbe verificato o no questa trasmissione. Anche bellino, no? Stare qui, ora non c'è tantissime persone, anche perché come dice Alessio Balletti sta imperversando un fortunale, però magari si stanno dirigendo verso i...
16: Dai, sempre piacevole, dai. Sempre piacevole.
13: Senti, ma te questa nuova versione di...
16: Questa nuova versione da stagista radiofonico?
13: Dimmi un po', perché è il primo anno, l'anno scorso. Ogni tanto apparivi.
16: Diciamo che staccarsi completamente dal calcio dopo...
13: 20 più le giovanili.
16: Più le giovanili non è facile, e tuttora non è facile. Questo è un modo che mi diverte per provare a stare vicino comunque alle squadre di zona, perché comunque io credo che l'impegno messo da tutte le società, da tutti i giocatori nel far vivere comunque delle piccole realtà sia molto importante per il nostro tessuto sociale. A me poi mi appassiona il calcio, e soprattutto il calcio di entrattisti, quindi chi meglio di Radio Mugello e di Contropiede mi può appassionare.
13: Anche perché, come si è già detto più di una volta anche a questo aspetto, o noi o niente, nel senso che non mi risulta nel giro di 50 km in linea d'aria ci siano altre realtà come la nostra che danno spazio, voce e interesse al calcio dilettanti. Abbiamo qui il nostro regista Andrea Cini, il principe a questo punto direi che la trasmissione qua finisce, il collegamento con Vivi lo Sport. Il collegamento ritorna direttamente in radio, dove dovrebbe esserci Daniele Soave, al quale magari lascio la parola per il suo programma di stasera. Naturalmente andiamo a sentire Durante non sta dicendo il Cini, meglio del Cini, mi fido. Grazie a tutti e buona serata.
16: Buona serata.
19: Sono le 19:07.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Catalyst presenta al Teatro Corsini di Barberino di Mugello venerdì 15 maggio alle 21 Molly, scritto e diretto da Girolamo Lucania con Letizia Laide Russo. Molly è la storia d'amore tra due ragazze identiche che si frequentano solo online. Le due adolescenti costruiscono un legame quasi di dipendenza. Ad un certo punto una delle due scompare. Molly venerdì 15 maggio alle 21 al Teatro Corsini a Barberino di Mugello. Info e prevendite 055 841233 37 oppure teatrocorsini@gmail.com.
8: Correno Captur GPL EcoG. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
9: La trovi alla concessionaria Auto Equip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: ora in onda dagli studi di Radio Mugello, Soavissimo, con Daniele Soave fino alle 21. Tanta musica e notizie. E se vuoi intervenire, SMS 334 79 88 000. Oppure telefono 055 84 94 404.
1: A seguito della ingiunzione del pretore Grassi di Bologna, che attraverso la Escopost ha ordinato la disattivazione di tutti

e benvenuti ad una nuova puntata del Suavissimo, il programma di Radio Mugello che va in onda ogni giovedì dalle 19:21. Questa sera abbiamo iniziato leggermente in ritardo per lasciare spazio al collega, ai colleghi che mi hanno preceduto, e giustamente Fabrizio Paoli, eccetera, eccetera. Ogni tanto succede che ci passiamo i nostri spazi per il bene della nostra Radio Mugello. Chi sono io? Daniele Soave, che ormai da tantissimi anni vi tiene compagnia ogni giovedì sera. Questo è il Suavissimo, il nostro contenitore musicale che cerca di ripercorrere la storia della canzone sia italiana che internazionale dagli anni 60 fino ad arrivare ai giorni nostri. Vi ricordo subito i numeri per interagire con noi: 055 26 91 204 se volete parlare direttamente con me, oppure WhatsApp 334 79 88 000 per i vostri messaggi, le vostre idee, le vostre richieste, i vostri pareri, per costruire insieme, come facciamo tutte le settimane, la puntata. Iniziamo subito con una canzone che ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo, una delle mie preferite. Sono andato a vedere il concerto qualche giorno fa, sto parlando del grande Tommaso Paradiso, canzone dedicata un po' al figlio, alla famiglia che lui ha sapientemente costruito in questi anni. I Romantici.

0: I romantici Tommaso Paradiso qui su Radio Mugello nel nostro Soavissimo. Direi subito di mandare la pubblicità per poi iniziare per bene il programma con un argomento che mi è stato suggerito, quindi naturalmente parleremo un po' di amori complicati e poi comunque da qui alle 9 avremo tante cose da dire. Prima però pubblicità, almeno poi per un bel po' ascoltiamo la musica e ragioniamo e costruiamo insieme questo giovedì sera. Pubblicità.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: 50 anni di successi da rivivere in una notte. Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze. Pupo in concerto.
4: Pupo 50, storia di un equilibrista, il tour internazionale di una leggenda della musica italiana.
3: Mercoledì 27 maggio al Teatro Verdi di Firenze.
4: Biglietti su ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla Ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
7: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene, i miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
10: Secondo lei mi conviene?
8: Mi conviene? Ma vai da Conad!
11: Via, via! Vieni via con me!
12: Conad ti conviene sempre! Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno!
8: Conad!
13: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo!
14: Radio Mugello!
15: 334 79 88 000!

amore e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto.

non ha più senso. Tu hai le tue ragioni, Dio, sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai.

La nostra relazione, il singolo d'esordio di Vasco Rossi, e qui siamo veramente nella preistoria. Avere quel 33 giri su etichetta Lotus vuol dire avere in casa qualche migliaio di euro, tanta roba, oppure anche Jenny e Silvia, il 45 giri d'esordio, se non sbaglio, sto andando veramente tutto a memoria, anche quello qualche centinaia d'euro può valere. Etichetta Lotus, che era questa etichetta molto piccola che non si occupava sicuramente di musica rock, però decise di produrre, distribuire il primo 33 giri di Vasco Rossi, e ci vide lungo, ma anche altri 33 di Vasco si trovano su etichetta Lotus. Io per fortuna qualcosa ho. Stefano, che è invece all'ascolto, se lo sogna, eh? Ciao Stefano, naturalmente un grande fan di Vasco Rossi, e grazie a lui ho visto anche l'ultima tournée che ha fatto Vasco. Grazie a lui e grazie soprattutto a Giovanna, quella sera io mi trasformai in Giovanna per poter entrare con il suo biglietto. Ma perché ho messo la nostra relazione? Perché mi è stato suggerito dai nostri ascoltatori di parlare questa sera di un po' quegli amori che continuano per il bene della famiglia, anche quando i sentimenti ormai non ci sono più, oppure non c'è più amore, c'è forse soltanto bene, forse soltanto abitudine. Però alle volte ci sono, non so, dei figli, ci sono un mutuo, ci sono tante cose che tengono legate una coppia, tante cose tutte che non si chiamano però amore. Vasco Rossi un po' in questa canzone parla di questo. Salutiamo anche Barbara, che mi dice: vabbè, questa è una canzone che ti ho fatto conoscere io. Vero, verissimo, verissimo. Andiamo avanti un po' sempre su questo argomento, quindi su quegli amori un po' complicati, quegli amori che finiscono, quegli amori che casomai si interrompono e poi si ritrovano dopo tanto tempo. Cerchiamo un po' di scandagliare la musica, soprattutto italiana, cercando canzoni che parlano di questo tema. E vi ricordo che potete suggerire anche al 334-7988-000. C'è un brano che, quando un amore finisce, quando si sta male, quando si patisce per un amore che è andato male, si tende, soprattutto immagino i ragazzi che sono nati qualche anno prima, negli anni 70, 60, 70, 80, tendono a andare a rispolverare questo brano per soffrire ancora di più. Sto parlando di Riccardo Cocciante, di questa bellissima Quando finisce un amore. Ascoltatela perché è veramente vera, insomma ci si può immedesimare in questo meraviglioso brano. Riccardo Cocciante, qui su Radio Mugello.

così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

però se potessi ragionarci sopra saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

Il grandissimo Riccardo Cocciante, Quando finisce un amore, brano leggendario, veramente è stato un piacere ritrovarlo e riascoltarlo qui insieme a voi all'interno del Suavissimo. Questa sera iniziamo la puntata parlando di quegli amori che sono complicati, quegli amori che continuano ma che non c'è più la base, alla base un sentimento, un bene, un amore, un amarsi, ma che per il bene dei figli oppure anche per convenienza economica si continua a stare insieme, quegli amori che sono finiti, come nel caso di questo brano di Riccardo Cocciante, ma ci sono quegli amori che secondo me sono più quegli amori un pochino clandestini, che si capisce che sono amori complicati, che sono amori che molto probabilmente sarebbe bene non ci fossero, ma che diventano una droga a cui è difficile rinunciare. Quindi quando si ha casomai paura di essere scoperti, si ha paura che il sentimento cresca troppo, ci si allontana, ma poi si capisce che è difficile rinunciare a determinate persone che sono diventate importantissime nella propria vita, e quindi ci si riavvicina. Questo sentimento viene un po' descritto in un brano che mi è subito venuto in mente, del 1991, di Antonello Venditti, che faceva parte dell'album Benvenuti in Paradiso. Questa canzone che parla di questo rapporto profondo e ambiguo, perché non è che se due sono amanti per forza deve essere un rapporto basato soltanto sul sesso o sul divertirsi, può essere anche un rapporto profondo di stima reciproca, di volersi ma non poter realizzare una relazione vera e propria, perché casomai appunto ci sono dei figli nel rapporto in essere, oppure ci sono altre complicazioni. In questo caso i due protagonisti si prendono, si allontanano, ma ritornano. E c'è un verso che è entrato un po' nell'immaginario di tutti noi quando si parla di questo tipo di amori, ovvero certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Un grande classico questa frase, come un grande classico di tutti i concerti di Antonello Venditti, questo brano, con una costruzione musicale tipica di Antonello, un pianoforte, tanta fantasia, tanta bravura, e soprattutto lui con questa voce stupenda e questo saperci fare veramente magnifico. Amici mai.

0: Questa sera non chiamare, questa sera devo uscire con lui. Classica frase, no? Che quando una relazione è clandestina bisogna sempre rispettare gli orari l'uno dell'altro, altrimenti succedono dei gran casini. E quindi poi il protagonista dice: dai, però stasera non uscire con lui, ho voglia di te, ho voglia di sentirti. E alle volte questa troppa voglia può creare dei grossi problemi. E quando poi uno è felice, ha paura che un amore possa finire, ha paura che quella magia del momento si possa perdere, e si ha voglia spesso di immortalare un momento felice per riguardarlo casomai qualche tempo dopo. E quindi cosa facciamo? Scattiamo una foto. Le fotografie, che belle le fotografie, soprattutto quando si stampavano e si mettevano nell'album e le sfogliavamo, casomai nei momenti in cui rimettevamo a posto un cassetto, uno scaffale, e ci trovavamo davanti questo album di foto. Adesso diventa un po' più difficile perché non si stampano più, se ne stampa pochissime, ma si fanno tantissime fotografie. E scattare una foto, io ne scatterò, non lo so, tantissime. Io ho il telefono con veramente migliaia di fotografie, perché ho voglia di ricordare. Un nostalgico come me farebbe foto di continuo. E poi si mette ogni tanto lì a scattare, a scorrere sull'iPhone per ritrovare quei momenti, un po' come fa Tiziano Ferro in questa canzone bellissima, una canzone che tra l'altro faceva parte della colonna sonora di un film, diciamo, da ragazzi che vogliono sognare, da adolescenti, ovvero Voglia di te, tratto da un omonimo libro di Federico Moccia. C'è stato un periodo d'oro per Moccia, quando lui volava sicuramente 3 metri sopra il cielo, soprattutto facendo un successo dietro l'altro. Ascoltiamo questa voglia di immortalare l'attimo che non deve fuggire, l'attimo che deve essere ricordato, quel momento bellissimo. Tiziano Ferro.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

0: voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Da venerdì 15 maggio il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: Se cerchi un locale perfetto per festeggiare la tua laurea, il tuo compleanno o la fine della scuola, vieni da noi, Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo, all'insegna del divertimento, con degustazioni di taglieri e apericena a base di prodotti tipici della nostra tradizione. Un'atmosfera accogliente e festosa, al fresco, sul bordo della piscina, ideale per creare ricordi indimenticabili, con amici e con la famiglia. Prenota ora, Podere Badia Valdrago, 377-189-7834. O su poderebadia.com e rendi speciale il tuo evento.
6: Una settimana imperdibile a The Lodge Farm presso la fattoria Il Palagiaccio. Giovedì 14 maggio aperti dalle 18.30 con aperilodge e cena alla carta. Venerdì 15 maggio cena a tema, dalle ore 20, la verticale di bistecca, con selezione di bistecche dry age di bovini nati e allevati nella nostra fattoria. Sabato 16 maggio aperti a pranzo e chiusi a cena, per evento privato. Domenica 17 maggio aperti pranzo e cena, alla carta. Ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero. Infoline 335-8001-624.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
8: Sono le 20 e 5 minuti.

Fragile al 334-7988-000. Ci scrive anche la Daisy che sta ascoltando con lo streaming, benedetto streaming che ha allargato gli ascolti non solo nel Mugello e nella Val di Sieve, dove riusciamo a raggiungervi con l'FM, ma ormai ci ascoltano un po' da tutto il mondo, e questo fa piacere. Soprattutto dico sempre, quando si decide di accedere allo streaming per ascoltare una trasmissione di una radio locale come Radio Mugello, che insomma è da tutt'altra parte d'Italia, vuol dire che c'è qualcosa, c'è veramente un amore per la musica che trasmettiamo e che ogni settimana cerchiamo di rinnovare e di scoprire e di emozionare i nostri ascoltatori, un po' come mi emoziono io a riascoltarle in cuffia a tutto volume alla faccia della cuffia, che ogni volta a fine puntata insomma mi fa visita nelle mie orecchie. Anche Fragile, un brano bellissimo di Elisa con un testo meraviglioso, un soliloquio, visto che ora usiamo spesso questa parola nei vari TG e nei vari programmi di approfondimento, un parlare fra sé e di Elisa, un riflettere fra la parte forte che ognuno di noi ha dentro e la parte più fragile, quindi questo dialogo con se stessi, e dentro questo testo si ritrova veramente di tutto e di più, si ritrova anche questa ricerca di questo amore incondizionato, questa voglia di innamorarsi ancora senza avere limiti di età, perché non si è mai troppo grandi, troppo vecchi per innamorarsi, anche quando un amore è finito, un amore che sembrava eterno finisce, quando tutto sembra nero, prima o poi qualcosa accade, prima o poi qualcosa riparte. Però quando un amore finisce, non è che finisce quando il partner se ne va di casa definitivamente, quando fa le valigie, perché spesso e volentieri ci sono degli oggetti, dei luoghi, dei profumi che parlano di quella persona che se n'è andata, e è difficile, soprattutto all'inizio, perdere la routine, iniziare una nuova vita, soprattutto per chi rimane nella casa dove quell'amore è nato, sbocciato, è cresciuto e poi, ahimè, è finito, perché ci sarà sempre, non lo so, un foulard, appunto un profumo, una marmellata, un pacchetto di sigarette che parlano di quella persona che se n'è andata. Bene o male è il tema affrontato da Cesare Cremonini in una canzone che uscì qualche anno fa, intitolata Marmellata 25. Anche lui sul pianoforte trova il foulard, trova la patente stropicciata della sua ex, ma ritrova soprattutto quella marmellata che lei non voleva che lui mangiasse, perché forse teneva la sua salute, però a forza di cercare lui la trova e se la mangia. Addirittura fuma anche l'ultima sigaretta, questa Winston Blue, lasciata incustodita prima di andare via dalla sua lei. Sono immagini in cui tutti ci possiamo ritrovare.

0: 25 il grande Cesare Cremonini, e di Cesare ne ha scritte le canzoni belle, con il Luna Pop, quelle un pochino più scanzonate, e poi quando si è messo in proprio ha iniziato a scrivere anche testi sicuramente più profondi. Questa Marmellata 25 andò fortissimo quando uscì, mi ricordo che in quell'estate, quel periodo, spesso e volentieri le varie radio la passavano. Ma si può vivere un amore bellissimo e avere già nostalgia mentre lo si vive, perché si ha paura che qualcosa di bello si possa trasformare, possa finire, si ha nostalgia del presente. E io, ascoltando questa canzone, ci rivedo anche un po' quegli amori che sono clandestini, perché baci per strada non si possono dare, bisogna nascondersi. Ma ascoltiamo Malika Ayan con la sua raffinatezza, la sua saper cantare, saper emozionare un po' gli ascoltatori.
1: Se lo vuoi, rimani.

Se non si possono dare baci per strada perché bisogna nascondersi, la soluzione migliore sarebbe andare, non so, in un albergo e lì potersi amare tranquillamente. Però alle volte anche in albergo diventa un po' complicato trovare il tempo, trovare il luogo, trovare insomma, soprattutto, non so, i ragazzi più giovani casomai non hanno a disposizione un budget che può permettere di andare spesso e volentieri a nascondersi, a rifugiarsi in una camera d'albergo o come esiste tuttora, esiste comunque in quel di Monte Morello, quegli alberghi un pochino più da veramente da amanti, alberghi a ore. Quindi si decide alle volte con la casa libera di andare in casa, però il rischio è alto, il rischio è molto alto, perché può succedere che un'innocente evasione diventi insomma un bel problema, perché tu in casa casomai prepari l'ambiente giusto, le candele, la musica, lo champagne, prepari tutto ciò che possa portare ad una mattinata, un pomeriggio, una serata meravigliosa con l'amante. Però a un certo punto suona il campanello la donna ufficiale e lì sentiamo come se la cava Lucio Battisti.

Ma chi suona il campanello a quest'ora di sera? Sarà un amico, uno scherzo, chi lo sa? Lucio, ti è andata di culo, ti è andata veramente di culo, perché se la tua donna ufficiale apriva la porta e scopriva che non era uno scherzo, un amico o chi lo sa, e vedeva che c'era una donna per la quale tu avevi preparato tutto, la messa in scena, quella champagne, fuoco e chi più ne ha più ne metta, forse quell'innocente evasione ti sarebbe costata cara. Innocente evasione, un termine che mi piace molto usare anche a me per descrivere questo tipo di rapporto, proprio perché si parla di evasione innocente. Innocente è un po' un termine un po' così, un po' furbetto da usare. E fu proprio Renzo Arbore che, parlando con Mogol di una sua storia clandestina, la definì innocente evasione. Che vuoi, Mogol? Vuoi che non prenda subito ispirazione da delle parole sentite, da dei racconti vissuti, sia personalmente o da amici, e ci ha scritto questo capolavoro di Lucio Battisti. Ma spesso e volentieri, quando si parla d'amore, si pensa di poter dare veramente il massimo all'altra persona, casomai se quell'altra persona sta con non ti desidera un altro ragazzo, ti viene da dire: ma io saprei essere migliore, io come saprei amarti io? E bene o male è il tema che affrontato da Giorgia in questa canzone, scritta da Eros Ramazzotti e portata al Festival di Sanremo di tanti anni fa, quando ancora Sanremo era veramente un festival di belle canzoni, bellissime canzoni. Giorgia.

Quanta vita sei da vivere adesso? Come saprei? Delle volte ci sono delle persone che sono vita, sono dopamina, sono fondamentali, no? Ti fanno essere felici. Ma l'amore nasconde anche i difetti, perché quando sei innamorato di una persona, quando ti innamori di una persona, la vedi perfetta, cioè ti sembra bellissima, non riesci più a distinguere i difetti, ti sembra senza difetti, invece è impossibile che una persona sia priva di difetti, sia così magnifica. Quando poi uno si conosce meglio, quando forse l'amore diventa, si trasforma in qualcosa casomai anche di più profondo, qualche diverbio, qualche scaramuccia, qualche difettuccio viene fuori. Ma c'è una canzone che parla di come un uomo veda la propria donna come la più bella del mondo, e quell'estate fu dominata da Raff in tutte le radio, al Festival Bar, ovunque, con questo brano magnifico, Sei la più bella del mondo. 334 79 88 000, e dedichiamola a tutte quelle ragazze che per ognuno di noi è la più bella del mondo, quelle ragazze che ti fanno passare delle magnifiche

Terra più bella del mondo, canzone bellissima di Raffaele Riefoli in arte Raffa. Anche lui ho avuto modo di vederlo in concerto non troppo tempo fa. Sono quei cantanti che ci regalano dei capolavori. Quando vai a un concerto di questi cantanti ti accorgi che nella loro carriera hanno scritto veramente decine e decine di brani che sono entrate nella storia della musica italiana e sono entrate nella nostra mente e difficilmente vanno via, come difficilmente può andar via il ricordo di un amore che ha durato soltanto 1000 giorni, che sono circa 3 anni, che però questi amori così totalizzanti lasciano un ricordo anche dopo l'addio, questo addio che è anche difficile da vivere perché c'è sempre la voglia di un ritorno, c'è sempre un ricordo che è presente nella mente nostra.

0: Capolavoro, Mille giorni di te e di me, brano che doveva far parte dell'album La vita adesso del 1985, ma il buon Baglioni se la tenne lì da una parte per perfezionarla e inserirla nel doppio 33 oltre, uscito nel 1990, quindi 5 anni dopo, e l'ha perfezionata talmente tanto che è diventata un capolavoro, Mille giorni di te e di me. E Claudio Baglioni sarà quest'estate a luglio al Parco delle Cornacchie a Firenze per un ulteriore concerto d'addio. Lui aveva detto ci saranno mille giorni per salutarci. Secondo me questi mille giorni sono scaduti abbondantemente, però lui continua a salutarci e speriamo che continui ancora a lungo, perché concerti e cantanti come Claudio Baglioni ne servono veramente tanti alla musica italiana, visto ciò che sta uscendo di nuovo, che insomma non è certo all'altezza del passato degli ultimi diciamo 50 anni, perché adesso c'è veramente tanta immondizia musicale, perlomeno questi sono i miei gusti. Ma quando un amore finisce ci si può anche immaginare come immaginare ed augurare del bene alla persona amata che se n'è andata, o che semplicemente l'amore è esaurito e quindi ognuno di noi si spera possa ripartire con una nuova storia d'amore. E qui siamo negli anni, fine anni 80, inizio anni 90, Jovanotti tirò fuori un 33 giri intitolato Una tribù che balla, un disco molto bello dove c'era un brano che mi ricorda all'epoca, io e mia cugina quando ascoltavamo questo disco dicevamo ecco la canzone seria di Jovanotti, perché non eravamo ancora abituati a un Jovanotti che fosse serio, non scalmanato, che scrivesse cose così profonde. In questo brano si parla proprio dell'augurare alla persona che è stata con noi di avere un nuovo amore che la possa far star bene, che la tratti bene, però si ammette anche che c'è molta difficoltà nel ritrovarsi la sera nel letto vuoto, perché lei ormai è lontana, non è più qui vicino a farci compagnia, a farci rallegrare le giornate. E qui insomma Jovanotti come sempre ci ha abituato con delle belle canzoni, e questa è una delle prime che parlano profondamente di amore. Siamo veramente indietro nel tempo, una canzone che io adoro tantissimo, bellissima, ascoltatela, alzate il volume, perché quando ci sono brani del genere bisogna cantare a squarciagola, come fanno alcuni nostri ascoltatori, stanno arrivando diversi messaggi che lo dicono, e soprattutto emozionarsi con queste bellissime canzoni. Quando sarà lontana, qui su Radio Mugello con me, Daniele Soave.
1: Vorrei che tu avessi un nuovo ragazzo, vorrei che ti trattasse bene, che ti facesse sentire importante e che ti bolle il sangue nelle vene quando ti aspetterà sotto il portone per fare un giro magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé come me. Vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni, che sia simpatico.

Vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non stiamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile,

0: Quando sarai lontana, bellissima canzone, era tanto che non l'ascoltavo, questo brano di Jovanotti, il vero Jovanotti, quello che piaceva tanto a me, dei primi album fino a Lorenzo, sicuramente 1994 ha fatto un album più bello dell'altro, il Jovanotti, come dicevo prima, scanzonato. Ma mentre ascoltavo questo testo mi è venuta in mente una canzone che probabilmente su Radio Mugello non è mai passata, o forse, chi lo sa, l'avrò passata qualche volta io, quelle classiche canzoni che soltanto un appassionato di musica italiana conosce, che soltanto veramente quelle canzoni che mi piace mettere all'interno del Suavissimo, perché o le ascolti qui oppure non le ascolti. Soltanto veramente chi vive di musica, chi passa la giornata ad ascoltare tanta tanta musica, forse conosce e ricorda. E secondo me un minimo di ispirazione Jovanotti, non perché sia un plagio, tutt'altro, però questa canzone ascoltata nella via, questa canzone che ricorda, rievoca, perché come dico sempre la musica è ha un potere evocativo enorme. Attraverso una canzone si rivive in un attimo delle cose belle, brutte, delle storie d'amore, dei momenti magici che casomai mentre li vivevamo ascoltavamo un pezzo, e a distanza di anni, come succede in questo brano che ci stiamo per ascoltare di Franco Simone, a distanza di anni riascolti quella canzone e in un attimo, come una macchina del tempo, torni a rivivere quei momenti, che siano belli o brutti non importa, però rivivere questa nostalgia, questa voglia di passato, perché spesso e volentieri si pensa che il passato sia migliore del presente, poi facendo casomai delle analisi non è proprio così. Sentiamolo, Franco Simone, in questa storia lunga, una canzone bellissima dedicata ad un amore finito, ma che può tornare in un attimo alla mente grazie a una canzone ascoltata in una via per caso. Franco Simone su Radio Mugello.
1: Quando tornerai con la tua memoria fino a noi, io credo neanche più ti chiederai chi sono e tu chi sei, ma ti basterà un disco ascoltato per la via. Sarà una storia lunga, una canzone, la storia tua, la mia.

Brano bellissimo di Franco Simone, quando tornerai con i pensieri fino a noi, a lui che avrai vicino non parlare di te, di me, di noi. Bellissimo, succede, no? Succede casomai che ti torna alla mente, la mente torna, come diceva la grandissima Mina negli anni 70, la mente torna a amori precedenti, amori vissuti o che stiamo vivendo, però abbiamo accanto un'altra persona e dobbiamo far finta di niente, e questo è un po' quel che si augura anche Franco Simone in questa storia. Lunga una canzone, ma oggi è il 14 maggio 2026. Il 14 maggio 1992 fu un giorno molto triste per la musica italiana, perché se ne andava improvvisamente, a soli 29 anni, il bassista dei Nomadi, Dante Pergreffi. Il 1992 per i Nomadi è stato un anno tragico, perché loro venivano da un momento d'oro. Dal 1990 era ripartita alla grande la carriera del gruppo di Novellara, con l'innesto di due nuovi componenti, Daniele Campani alla batteria e Cicco Falzone alla chitarra. Avevano dato nuova vitalità al gruppo, le vendite erano tornate alte, molto alte, hanno prodotto in quei due anni degli album bellissimi. Uno fra tutti, Gente Come Noi, bellissimo, andate a comprarlo, a riscoprirlo, a streamarlo, fate quel che vi pare, ma ascoltate quell'album che è sensazionale, dei Nomadi. Ma il 1992, che doveva essere veramente l'anno d'oro dei Nomadi, fu l'anno tragico, perché il 14 maggio se ne andava Dante Pergreffi e il 7 ottobre, sempre del 92, scompariva il leader storico dei Nomadi, Augusto D'Aolio. Dante se ne andò uscendo di strada con la sua sub di ritorno da una serata. Sembra un maledetto colpo di sonno che ha spezzato questa giovane vita del principe Desiderio, che era il suo soprannome dato da Augusto a Dante, e per i Nomadi fu un duro colpo. Intervenne, il posto di Dante fu assegnato ad Elisa Minari, una donna, proprio per dare uno stacco grosso sul palco, per fare in modo che si pensasse non si vedesse un sostituto di Dante, ma un qualcosa di diverso, una donna per la prima volta nei Nomadi. Dal 92 al 97 Elisa fece parte, e visto che Dante se ne andò in un incidente stradale, io vi saluto con una canzone proprio dei Nomadi che parla di un incidente di una ragazza, in questo caso avvenuto negli anni 60, proprio mentre scritta da Francesco Guccini, mentre Guccini incideva il suo primo 33 giri. Questa Silvia, all'altezza di Modena, uscì di strada, era in macchina con il suo ragazzo, morì, e era grande amica di Francesco Guccini, e lui compose questa In morte di SF, più conosciuta come Canzone per un'amica. Io vi do appuntamento a giovedì prossimo, come sempre dalle 19 alle 21 qui su Radio Mugello, e passo il microfono ai ragazzi di Riffredo, che dovrebbero arrivare da un momento all'altro e vi terranno compagnia fino alle 21. Canzone per un'amica, qui nel Suavissimo, appuntamento a giovedì prossimo. Ciao!

0: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 16 e domenica 17 maggio. Se cerchi un angolo esclusivo dove pranzare in tutto relax la domenica, con prodotti di qualità e con solo 20 posti disponibili, scegli l'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Al Podere Badia Valdrago ti aspetta bruschetta con olio nuovo, fiorentina alla brace, contorni dell'orto, cantucci e vinsanto o torta di mele se non finisce prima. Acqua e vino della casa. Il tutto a soli 55 euro a persona. Ma attenzione, se prenoti entro il giovedì sera, 50 euro. Info e prenotazioni 377-189-7834 oppure www.poterebadia.com.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un carpentiere manutentore full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio pulimentatore full time per azienda di Scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un operaio junior per officina meccanica full time per azienda di Scarperia, un fresatore CNC full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un impiegato ufficio tecnico settore elettrico idraulico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo. Inoltre un corso di pelletteria full time per azienda di Pontassieve, totali di 250 ore. Prospettive di inserimento lavorativo al termine del corso. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Se vuoi cambiare il pavimento di casa tua con il parquet, ora è il momento giusto. Alla ditta Chini ci trovi un'offerta imperdibile. Plancia di rovere spazzolato decapato rustico, dimensioni 1,90 x 19 x 1,4 cm con uno spessore nobile di 4 mm, ideale sia per la posa flottante che incollata, perfetto anche su un massetto radiante. Prezzo di listino 120 euro al metro quadro, ma oggi lo porti a casa tua a soli 50 euro più IVA al metro quadro. Disponibilità limitata, non perdere questa occasione e affrettati e approfitta subito di questa super offerta. Ditta Chini dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Informazioni allo 055 35 23 69.
5: Alluvione, inondazione, terremoto, la tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
8: Sono le 21 e 5 minuti.
9: Radio Mugello Notizie.
4: e distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, informa che venerdì 15 maggio si svolgerà un intervento di manutenzione, potenziamento e sicurezza del sistema elettrico tra i territori comunali di Borgo San Lorenzo e Vicchio, con particolare riferimento alla dorsale elettrica denominata Piandrati, che fornisce energia alle località di Arliano, Campestri, San Cresci e dintorni. I tecnici di una ditta specializzata in collaborazione con l'azienda elettrica eseguiranno un'importante operazione di deramificazione e taglio piante interferenti con la linea, effettuando anche un'ispezione alle apparecchiature del sistema elettrico e registrando la distribuzione dei carichi. L'attività di taglio piante concordate con gli enti preposti è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche. I lavori sono stati programmati per venerdì 15 maggio con inizio attività alle 8 e conclusione nel pomeriggio. I clienti sono informati anche attraverso affissioni nella zona con il dettaglio dei numeri civici. Sabato 16 maggio presso la Sala Mocambo del Teatro degli Animosi di Marradi si terrà l'iniziativa pubblica Vivere distante e ritornare, dedicata al tema dell'immigrazione verso l'estero e dei rientri nelle aree interne della Toscana. L'incontro, promosso da SPI CGL Firenze, SPI CGL Marradi Palazzuolo sul Senio e FILEF, vuole aprire una riflessione sulle trasformazioni demografiche e sociali che hanno interessato i territori montani toscani segnati nel tempo dall'emigrazione, ma anche da nuove esperienze di ritorno e di ricostruzione di legami con le comunità di origine. Ad aprire i lavori alle 9.45 sarà il saluto del sindaco di Marradi Tommaso Triverti. Seguiranno gli interventi di Pietro Lunetto di FILEF Nazionale, coordinatore della ricerca, e di Alberto Tassinari, curatore della ricerca per la parte toscana. Nel corso della mattinata interverrà anche Danila Calderoni della Lega SPI CGL Marradi Palazzuolo sul Senio, mentre uno spazio particolare sarà dedicato alle testimonianze e alle storie di emigrati rientrati nel territorio marradese, con l'obiettivo di valorizzare esperienze di vita, memoria e radicamento. Le conclusioni saranno affidate a Mario Battistini, segretario generale SPI CGL Firenze. Coordina l'iniziativa Nino Galante di FILEF Nazionale. Fino a sabato 16 maggio si svolge a Rufina la seconda edizione di Leggere in Villa, la rassegna promossa dalla Comune di Rufina dedicata alla promozione della lettura, all'educazione e alla partecipazione culturale, con iniziative rivolte alle scuole, ai bambini, alle famiglie e alla cittadinanza. Il cuore della manifestazione sarà Villa Poggio Reale, che per una settimana ospiterà letture animate, incontri con autori, laboratori creativi, attività educative e momenti di confronto, con il coinvolgimento delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria del territorio. Nel corso della settimana si alterneranno incontri con autori come Serena Raggi e Anna Sarfatti, attività di lettura animata curate dalla Biblioteca Comunale di Rufina, laboratori per bambini e iniziative dedicate all'inclusione e alla comunicazione accessibile. Tra gli appuntamenti aperti alla cittadinanza anche l'inaugurazione dei pannelli di comunicazione aumentativa alternativa nel parco davanti alla stazione del progetto Parla con Tutti, oltre alle presentazioni di libri per grandi e piccoli previste sabato 16 maggio. La manifestazione è realizzata dalla Comune di Rufina in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Rufina, la Biblioteca Comunale, la Consulta dei Genitori di Rufina e l'Associazione Uno per Tutti. Il programma completo è disponibile sul sito della Comune di Rufina e sui canali social istituzionali. Sabato 16 maggio alle 21 al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia va in scena L'Uomo dal Fiore in Bocca, performance della compagnia teatrale Krypton, che trasforma il capolavoro del novel siciliano in un confronto brutale con la morte e il tempo che fugge. Luigi Pirandello scrisse L'Uomo dal Fiore in Bocca nel 1923. Marco Paoli, regista e interprete, porterà in scena la performance prodotta dalla compagnia teatrale Krypton per condensare in 55 minuti l'intera poetica pirandelliana. Sul palco, accanto a Paoli, Valentina Cipriani e Vieri Versari, con la Cipriani che ricopre anche il ruolo di regista assistente. Le scene sono firmate da Tiziana Bellini, l'organizzazione è curata da Barbara Paparusso. La produzione della compagnia teatrale Krypton, in collaborazione con l'Associazione Culturale Live Art APS, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze e della Fondazione CR Firenze. Informazioni e prenotazioni al numero 370-3092-227 o alla mail brizzo.l'art@gmail.com.
10: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
9: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
11: Radio Mugello.
8: Radio Mugello.
9: 334 79 88 000.
12: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.
7: Papà, non ti hai l'occhito?
8: Cooking Soul.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: della tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Ba ba ba ba.
3: Oh, this is the
4: Yeah.

0: Sono le 23:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: E distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica informa che venerdì 15 maggio si svolgerà un intervento di manutenzione, potenziamento e sicurezza del sistema elettrico tra i territori comunali di Borgo San Lorenzo e Vicchio, con particolare riferimento alla dorsale elettrica denominata Piandrati che fornisce energia alle località di Arliano, Campestri, San Cresci e dintorni. I tecnici di una ditta specializzata in collaborazione con l'azienda elettrica eseguiranno un'importante operazione di deramificazione e taglio piante interferenti con la linea, effettuando anche un'ispezione alle apparecchiature del sistema elettrico e registrando la distribuzione dei carichi. L'attività di taglio piante concordate con gli enti preposti è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche. I lavori sono stati programmati per venerdì 15 maggio con inizio attività alle 8 e conclusione nel pomeriggio. I clienti sono informati anche attraverso affissioni nella zona con il dettaglio dei numeri civici. Sabato 16 maggio presso la Sala Mocambo del Teatro degli Animosi di Marradi si terrà l'iniziativa pubblica Vivere distante e ritornare, dedicata al tema dell'immigrazione verso l'estero e dei rientri nelle aree interne della Toscana. L'incontro, promosso da SPI CGL Firenze, SPI CGL Marradi Pallazzuolo sul Senio e Filef, vuole aprire una riflessione sulle trasformazioni demografiche e sociali che hanno interessato i territori montani toscani, segnati nel tempo dall'emigrazione ma anche da nuove esperienze di ritorno e di ricostruzione di legami con le comunità di origine. Ad aprire i lavori alle 9:45 sarà il saluto del sindaco di Marradi, Tommaso Triverti. Seguiranno gli interventi di Pietro Lunetto, di Filef Nazionale, coordinatore della ricerca, e di Alberto Tassinari, curatore della ricerca per la parte toscana. Nel corso della mattinata interverrà anche Danila Calderoni della Lega SPI CGL Marradi Pallazzuolo sul Senio, mentre uno spazio particolare sarà dedicato alle testimonianze e alle storie di emigrati rientrati nel territorio marradese, con l'obiettivo di valorizzare esperienze di vita, memoria e radicamento. Le conclusioni saranno affidate a Mario Battistini, segretario generale SPI CGL Firenze. Coordina l'iniziativa Nino Galante di Filef Nazionale. Secondo appuntamento di Borgo in Musica, venerdì 15 maggio alle 21 all'oratorio di Santo Mobono a Borgo San Lorenzo andrà in scena il concerto intitolato Vita e Morte, Richard Wagner e Richard Strauss. Si esibiranno Fiammetta Casalini al violino, Samuele Bianchi, Hildegard Kuhn e Stefano Zanobini alla viola, Clara Vincore, Augusto Gasbarri al violoncello ed Enrico Ruberti al contrabbasso. Il comune di Borgo San Lorenzo presenta l'iniziativa La Croce Perduta della Valcava, storie e peripezie di una croce giottesca attribuita a Lippo di Benivieni, un appuntamento dedicato alla riscoperta di un'opera trecentesca di grande valore artistico e storico profondamente legata al territorio mugellano. L'evento inaugurale si terrà sabato 16 maggio alle 17:30 nella sala del Consiglio del Palazzo Comunale. La croce dipinta attribuita a Lippo di Benivieni, allievo di Giotto, fu rinvenuta nel 1987 nella cappella della Villa della Quiete a San Cresci in Valcava. Restaurata dall'Ufficio delle Pietre Dure, rappresenta un raro esempio di grande croce giottesca vicina al modello della croce di Santa Maria Novella. La conferenza offrirà un percorso di approfondimento sulla storia dell'opera, sul contesto storico in cui nacque e sulle fasi del restauro che ne hanno restituito leggibilità e qualità cromatica. L'iniziativa prevede anche la presentazione di una mostra che illustra la storia dell'opera e il suo legame con il territorio e i risultati del restauro. La mostra fotografica sarà allestita nell'atrio del Palazzo Comunale e rimarrà visitabile fino al 30 maggio. Il Comune rivolge un sentito ringraziamento al gruppo di studiose e studiosi che interverranno durante la conferenza inaugurale e all'Associazione Stare che ha collaborato alla realizzazione della mostra, contribuendo alla qualità del progetto espositivo e alla sua dimensione divulgativa. Vivi lo Sport Mugello torna da giovedì a domenica 17 maggio con la sua 33esima edizione nelle sue consuete date, dopo il riuscito esperimento dello scorso settembre nella rinnovata area del Foro Boario di Borgo San Lorenzo. Tante conferme ma anche tantissime novità a rendere ancora più interessante la festa, uno degli eventi più attesi del calendario annuale che anche quest'anno è festa metropolitana dello sport. Esibizioni, dimostrazioni e prove con oltre 100 società sportive e federazioni coinvolte. Inoltre spettacoli, talk, street food e tanto altro nel fine settimana adatto ad un pubblico di tutte le età. Il Foro Boario di Borgo San Lorenzo e le aree limitrofe tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto come avviene da oltre 30 anni.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Perché voi siete i protagonisti, il crollo dell'impero comunista, milioni di supervalutazione, il monopolio dell'informazione. Indagine aperta, inchiesta archiviata, meno zucchero, più gol, granata, ferma, condanna, gusto speciale, missile, bomba, cedimento strutturale, Gladio, stadio, la tua radio, grande concorso, la lotta alla mafia, il prodotto che rispetta la natura, questa piaga della droga e mantiene la cottura. Emergenza albanesi, emergenza immigrati, tomba la bomba, piccone P2, non arrivare preparati all'appuntamento del 92. A voi la linea, allarme ambiente, crisi del golfo, bombe intelligenti, guerra, tempesta, Maradona, la strage del sabato sera, Estonia, Lettonia, Lituania, la crisi, parole, parole che sono rumore, parole che sono rumore, silenzio.
1: E allora zitti, no riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capofitto. E allora zitti, dritti verso il centro, non fuori ma dentro, non rumore ma silenzio.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: OPM, Officina Meccanica Minuterie Metalliche, cerca apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a opm.snc@gmail.com. Ristorante I Cavatappi all'interno del camping Village Mugello Verde, cerca camerieri e baristi per la stagione estiva, richiesta maggiore età. Inviare curriculum a bastianacibernardo@gmail.com. Ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello, cerca camerieri di sala. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Brunet SRL cerca cuoco con almeno 3 anni di esperienza, contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato, lavoro su 6 turni settimanali, 2 giorni liberi, orario su turno unico prevalentemente in orario mattutino. Inviare curriculum a ciao@spaziobrunet.it. ML Studio, società tra professionisti SRL di Vicchio, cerca geometri tirocinanti da inserire nel proprio organico. È previsto un rimborso spese progressivo e commisurato alle competenze acquisite durante il percorso. Inviare curriculum e breve presentazione a info@mlstudio.it oppure chiamare o inviare WhatsApp al numero 347 4798 356. Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come apprendista a contratto full time. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Ristorante Le Maschere Enoteca Barberino di Mugello cerca camerieri. Inviare il curriculum via mail a lemaschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Analergo, azienda farmaceutica d'eccellenza nel settore biotech, è alla ricerca di uno specialista amministrazione, finanza e supporto operations per la sede di Scarperia e San Piero. Candidarsi iscrivendo a info@analergo.it.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

remember.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la

0: parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: È mezzanotte e 36 minuti.
5: In ogni momento della tua giornata,
6: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
5: Scegli la radio giusta.
6: Scegli solo Radio Mugello.

0: Papicciulla.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.